0: le migliori.
1: Gianni Fiorellino, bastava un niente.

0: Natale Galletta, Vecchio Amore.
1: Come stai, io sei più bella una volta. Come va sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito. Si sposate, non pensa più a me. Si felice e mi sento perduta. Non fa niente, sono contenta per te. Ora va, l'uccello che ti aspetta, dille solo.

0: No, Natale, mi dispiace.
1: Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia.
0: Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più.

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio. Sono le 4 e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Marco Pandetta, c'è lei.
1: Faccio gli sbagliati, a certe cose non ci sono abituato. A te vorrei una scusa, lei che non lo sa. Non puoi immaginare che c'è un'altra. Che un appuntamento, o stesso posto, nessuno sa niente.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo te che si muore in gelosia quando pensi che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: bella radio, bella macchina. Bella radio. Canzoni napoletane. Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, A vita senza e te.
3: Chissà se quando stai

0: canzoni napoletane.
1: Checco Dani, m'è mannato in astinenza.

0: Bella radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: farai se due se vonne bene?
1: Sai come farai?

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

un bicchiere di whisky, un pianoforte e che sta luna mi hanno gelato sangue in te. E mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

ricordi quando mi diceva continuamente ti voglio bene, ti voglio bene.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio. Bella Radio.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.

Bella Radio. Sono le 5 e 59 minuti. Mary Milani, solo amore?

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo.

sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Troisi, Renato Caratone. Io non so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se io vedo così, a noi ci manca assai, e Napoli.

Canzoni napoletane. Maria Nazionale, tu si Napule,

canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Voglio lei.

0: Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, ma si vuol tu.
1: Sono disperato, sono spaventato a morte.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: accetti, ti arrendi.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, gira gira sta malinconia.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
7: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
6: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 7:01.
6: News.
12: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League, decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Nico Desideri, Gli amanti.
13: Foglie che accarezza faccia tuoi, l'autunno che si porta meglio noi, ci fa da sfondo notte.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bon

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
3: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Quella solita fermata

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Giusy Attanasio, Enrico Femiano, Amami.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: vista mare. Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
5: Radio. Canzoni napoletane. Paola Pezzone e Gianni Fiorellino. Volesse sapere.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti faccio capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Melo Conti, Brividi.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Salvo Veneziano, ti faccio tanti auguri.

0: canzoni napoletane.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 7 e 59 minuti.
12: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summond flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
14: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
13: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
12: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleosud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
13: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
15: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione, dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora però in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
18: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
20: L'alta pressione tende a rinforzarsi in Sicilia per la giornata di mercoledì, con sole protagoniste solo innocue velature di passaggio. Clima mite con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Da segnalare la ventilazione, che a tratti soffrirà sostenuta, con mari localmente fino a mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
7: Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Va bene, buongiorno.
13: Io sono Francesco.
12: No, non c'è neanche la sigla.
13: Mi sono svegliato presto.
12: A cominciamo. La vogliamo finire.
13: Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto.
12: Allora non lo capisci.
13: Io ho inventato un mondo, sorrido.
12: Dai, un'altra.
13: Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
12: Ma tanto per capirci, io sono Francesco. Io ve la posso rimandare se volete. Tanto per capirci, io sono Francesco, la mattina mi sveglio presto. Aspetta, ecco.
14: Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto.
12: Basta,
14: in quel vuoto.
12: Basta, però, va bene,
14: un foglio scrivo, viva Francesco.
12: Stamattina siamo in ritardo, non siamo stati per niente puntuali. Stamattina non siamo stati puntuali. Cose che ammattano dalla vita. Lo sciopero generale, che c'è? Gli autobus che non passano. Il semaforo quando arrivi lo trovi rosso. E la fila perché l'autobus è rimasto in mezzo alla strada. Ma insomma, questa mattina è così. Non ha importanza, non ha. Non è, mi sento con la voce un po' rauca. Non lo so perché questa mattina sono anche senza voce. Comunque. Quando mi sono sbattuto dalla testa. Lo so. Quello che state pensando, io lo so. Non c'è bisogno che approfondiamo la cosa. Poi l'approfondisco dopo, quando arriverà Vittorio, perché lui sicuramente tra non molto arriva, visto che sono le 8 e 25. Popolo di Bella Radio, vi faccio ascoltare una canzone e poi andiamo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bene, bene, bene, bene.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro
3: bella
4: obiettivo.
3: Bella radio canzone napoletane, bella radio canzone napoletane. Buongiorno Gaetano da Gravina, buongiorno. Volevo salutare anche all'amico mio Sabuccio Viscoso, buongiorno. No, funziona, era l'autobus, è rimasto in mezzo alla strada stamattina e quindi si sono bloccate le tue corsie, caro Sabuccio. E essendosi bloccate le tue corsie è successo che poi, essendoci l'autobus in mezzo alla strada e bloccando le corsie della strada che è molto strettina, allora piglia e quindi sono rimasto impantanato dalla confusione, capito? Perché ma una confusione, ma una confusione che c'era al manacco. Almanacco di oggi, facciamo questo bel almanacco, perché oggi vi dico che oggi è mercoledì, oggi è il 20 di maggio e oggi gioca a Catania, vero? Oggi gioca a Catania, stasera alle 20 c'è Catania-Lecco. Se pareggio vince passa il turno, andiamo alla prossima. Comunque, lasciamo il calcio. È il 140esimo giorno dell'anno, quindi siamo con 140esimo giorno. Vittorio, ora tu devi avere la pazienza di aspettare un attimo. Un attimo, deve avere la pazienza. Ma poi che educato, mi manda il messaggio: aprimi, bastardone. Hai capito come? Cioè, ma è normale secondo voi questa gente che ti dice queste cose di mattina? Ma allora, dicevamo, 21esima settimana, alla fine del 2026 mancano 225 giorni. Facciamo gli auguri quest'oggi, sapete chi è? Bernardino, perché oggi è San Bernardino. Oggi è San Baudello. Oggi è San Lucifero, perché fosse interessato, oggi è San Lucifero, Santa Leo, Sant'Anastasio, Santo Stefano, Santa Maria e Santa Aurea. San Bernardino di Siena, dovete sapere che è il protettore di predicatori, pubblicitari, lanaioli, tessitori e pugili. Cosa vi posso dire? Vi do l'almanacco? No, vi do il proverbio del giorno, perché l'almanacco lo sto facendo. Il proverbio del giorno: maggio ventoso, anno fruttuoso. E quest'anno abbiamo avuto tanto vento a maggio, quindi fruttuoso, i pollini sono volati, quindi tanta frutta. Beh, la frase del giorno: una casa costruita può essere amata solo dopo che è stata costruita. Una casa creata è amata ancora prima che esista. Hai capito? Poi che vi posso dire anche che chi è nato oggi è intraprendente e razionale, con una forte capacità di analisi e spirito organizzativo. Sebastiano Toro, che cosa vuoi? Se ti interessa saperlo, buono. Che vi posso dire ancora? Vi dico qualche altra cosuccia, perché mi trae quello che mi dice: apri, bastardone, quello che mi manda il messaggio: buongiorno, ma che sta facendo? Quello che mi scrive: il treno, l'autobus. Accade oggi, era il 1873 quando Levi Strauss e Jacob Davis brevettarono i blue jeans. Vi ricordate? Sono 153 anni che esistono i blue jeans. 153 anni! Io direi a questo punto, ad esempio, che come oggi era il 2019, lasciava questo mondo Niki Lauda 7 anni fa, e Snellinger nel 2024, 2 anni fa, era un giocatore del Milan, grande Snellinger, me lo ricordo, e poi nel 2025, come oggi, moriva Nino Benvenuti, campione mondiale di pugilato. Me lo ricordate, non Benvenuti? Io me lo ricordo.
5: mentre

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto,

0: scelta. C'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria.
3: Voglio dire.
4: Andiamo da Saia.
3: Voglio dire.
4: Andiamo da Saia noi.
3: C'è qualcosa? Luxury Food.
4: Ha dei prezzi eccezionali. Andiamo. Tutti preparati a 9,90€.
3: Ad esempio.
4: Tutti preparati,
3: no, un esempio,
4: a 9 euro.
3: Fammi un esempio.
4: I preparati, tu sai che sono i preparati.
3: Lo so, ma...
4: Cioè, sono gli involtini, c'è la pasta a forno,
3: bravo,
4: c'è il pane condito.
3: Bravo,
4: cioè, tutto a 9 euro, basta.
3: Tutto a 9 euro.
4: Tutto a 9 euro.
3: Allora, salutiamo a Paolo. Buongiorno Paolo.
4: Fate gli scherzi, non gente, ma veramente tutti preparati a 9 euro. E 90.
3: Bravo,
4: e poi c'è i panini a 3 euro, hai sentito? Oh, io me ne vado là oggi, ma a mezzogiorno, faccio prima. E la sera anche.
3: Buongiorno amici di Bella Radio, come state?
4: Ah, ci sei tu.
3: Avete consumato le prime parole di Francesco,
4: dimmelo,
3: tutte minchiate, dall'inizio alla fine.
4: Dimmelo, guarda. bastardo, dimmelo.
3: Basta una volta, se lo capisci. L'ho capito? L'ho capito?
4: Ti sei ricaccato.
3: Oh, allora.
4: Ti sei ricaccato.
3: Tu mi devi spiegare una cosa.
4: Io non devo spiegare nulla.
3: Allora, tu
4: lungo.
3: Sei arrivato in ritardo, punto.
4: Stai parlando troppo.
3: E su qua non ci si discute,
4: allora,
3: giusto?
4: Allora.
3: Poi le minchiate che hai detto dopo, hai trovato traffico, c'era il bus che non passava, il semaforo che non si durava troppo. Cioè, tu mi devi spiegare come fa una persona in 100 metri che devi fare.
4: Menanno mi disse. Menanno mi ha detto.
3: Cioè, fai 100 metri.
4: Se fai cazzo, no, cambi 100
3: metri. Cioè, fai 100 metri. Ragazzi, se fa 100 metri e trova tutto questo disagio.
4: Mia nanno, mio nonno.
3: Mia nanna o mio nonno.
4: Tutto lui. Mi hanno detto.
3: Ti hanno detto.
4: Che se ti fai i cazzi tuoi, cambi 100 anni.
3: Ok, però io volevo.
4: Vuoi cambiare di più?
3: Volevo dire agli amici che ci stanno ascoltando che c'è questo. Questo problema. Che tu in 100 metri prendi l'autobus, c'è semaforo, c'è confusione, c'è qua. Ma dici la verità, bisogna dire la verità.
4: Ognuno dice i metri di conto.
3: Allora,
4: come
3: ve
4: vuole.
3: Lo dico io la verità. Francesco stamattina si è svegliato alle 5:30. Ci siamo?
4: Le 6:15.
3: 6:15. Allora, cosa è successo? Praticamente, ma è ancora presto, lui disse. Ancora è presto, che faccio? Beh, mi giro dall'altro lato.
4: Non mi ricordo più nulla. Dopo non mi ricordo
3: dopo
4: più nulla.
3: Dopo di che è entrato in coma, ecco, coma. E quindi qui è stato il problema. Dopo il coma si è svegliato più tardi.
4: C'è cosa?
3: No, niente, cosa che succede a tutti. Cosa che succede a tutti, ma
5: Buongiorno Francesco.
3: Chi è? Pronto?
5: Direttore della Bella Radio, solo canzone napoletana, buongiorno.
3: Hai visto come colpi di brucia?
4: Questo è perché una persona che sa cosa significa essere direttore, caro.
3: Ah, anche lui era direttore?
4: Lui lavora per conto suo, quindi anche lui è direttore del suo lavoro.
3: Capito. È partito questo brano che va direttamente per l'amico tuo.
4: Esatto.
3: Che si chiama?
4: Tutta gente mo dice. 100 appuntamenti.

0: Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto.
1: Ah, già.
2: Basta, si ricomincia da capo. Ma no, ma perché?
1: L'ho messa per te.
2: Secondo
1: tu fai così, guarda. Tu fai così.
2: Io come faccio?
1: Così,
2: io faccio così.
1: Però tu devi stare fermo.
2: Ma è giusto perché io entro alla seconda ora. Scusami. È una persona che ti entra alla seconda ora, dovresti avere una sigla per la seconda ora.
1: Ora aspetto. Ti spiego quello che volevo fare io.
2: Sì, dimmi.
1: Ora ti spiego.
2: Sì. Avanti, dai, ti sto aspettando. Devo aspettare ancora per molto?
1: Io sono Vittorio e questa mattina, ecco, capito? Era buongiorno, io sono Vittorio e questa mattina mi sono svegliato anche io. Tutto qua.
2: Tutto tu, va bene, d'accordo, siamo d'accordo.
1: Quindi
2: la prossima volta fammi trovare l'originale.
1: Ecco, questo è, l'ho pensato ora.
2: Ah, l'hai pensato ora? L'hai pensato ora. Non pensare troppo. La mattina è pericoloso, molto pericoloso. Allora, per chiunque volesse lasciare un messaggio, la nostra, presso la nostra che ne sai di Formula 1?
1: Michel Lauda è morto 7 anni fa come oggi.
2: È un anniversario, purtroppo.
1: Formula 1 purtroppo. Domenica si corre in Canada.
2: Ah, bene.
1: Domenica poi? Si corre in Canada. Bravo Michi.
2: Il nostro italiano
1: che ha vinto 3 o 2 3.
2: Ma è su Mercedes, se non sbaglio.
1: Vabbè, ma il pilota italiano, quando almeno c'è l'inno italiano, no?
2: Bravo.
1: Quando alzo la coppa c'è l'inno italiano.
2: Su questo ti do ragione.
1: C'è l'inno italiano. È da tanto che non si sente l'inno italiano.
2: Hai ragione.
1: Almeno con lui.
2: Ecco. Ne approfittiamo.
1: Dimmi.
2: Niente, io non parlo di Giro d'Italia perché non è una cosa che non ci interessa a noi siciliani, sardi.
1: Dov'è Gondo?
2: Non lo so. Sono tutte tappe nordiste, quindi noi non ci. Però volevo mandare un saluto. Volevo mandare un saluto a Mario Cipollini.
1: Perché
2: lui si è operato per la seconda volta. E ricordiamo il vincitore di 42 tappe del Giro d'Italia, ma
1: quando
2: ti ricordi Cipollini? Quindi ricorda lui.
1: È uno dei miei tempi.
2: Tanti auguri al Cipollini.
1: Che si è fatto il ginocchio?
2: No, lui soffre di cuore già da tempo. Quindi
1: ha
2: avuto un secondo intervento, è andato tutto bene. Tutto bene, ok?
1: Tutto bene.
2: Niente, volevo precisare questa cosa in merito al Giro d'Italia di quest'anno, che noi non consideriamo affatto. Abbiamo detto qualcosa all'inizio quando si è aperto, diciamo in modo generale, ma adesso noi non ci interessa proprio.
1: Non ci interessa proprio.
2: Vuole dire qualcos'altro prima di andare in pubblicità, Francesco?
1: Io ti posso dire che l'Inter ha vinto.
2: No, ancora con quest'Inter, chiudetelo.
1: Sono contento che sei vestito.
2: Chiudetelo.
1: Di nero azzurro.
2: Chiudetelo.
1: Sei rifatto. Ma ti ho parlato della Juventus, te ne ho parlato.
2: Questo,
1: no,
2: vero? Questo vede, è un periodo molto felice per gli interisti. Vanno su con quella specie di bussola aperta per tutta la città.
1: Ma questa è una cosa che fa.
2: Avete avuto la seconda stella, ma devi pensare che noi la seconda stella l'abbiamo avuta 50 anni fa, quindi di cosa stiamo parlando?
1: Volevo dire che chi vince lo scudetto, tutte le squadre che vincono lo scudetto hanno il loro bus scoperto ogni anno. E quindi come l'ha fatto l'Inter quest'anno, lo farà per altri 10 anni. E anche la Juventus ai tempi l'ha fatto il Milan, l'ha fatto il Napoli. Cosa chiamata?
2: Ma noi lo facevamo ogni anno. Tu pensa che l'ultimo scudetto che abbiamo vinto lì a Torino, nella piazza quella famosa, cioè c'era pochissima gente, per loro era una cosa, era una cosa, dice vabbè, se lo vince, poi se non lo vince va bene. Cioè era normale.
1: Sono contento.
2: Giusto?
1: Sono contento.
2: Questo per chiudere.
1: Aspetta, questo è il dito, tieni, nasconditi.
2: Nasconditi
1: dietro il dito!
2: Sì, ma cosa vuoi dire? Avete vinto, giusto? Avete meritato e quindi.
1: Un secondo, via con la pubblicità, andiamo dopo.
2: A dopo.
3: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
3: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
5: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo.
3: Pippo the King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo the King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Dica.
2: Devi togliere questo telefono a mezzi piedi qua che ci dà fastidio. Chiama, buttalo.
1: Finora ho fatto 4 telefonate.
2: Allora, amici, l'ascolto, tra non molto leggeremo l'oroscopo della giornata.
1: Sì.
2: Andremo con i primi 6 segni, dopodiché e gli altri 6. Vediamo un po' cosa ci consiglia di fare a Francesco per l'Ariete e a me per lo Scorpione nella giornata di oggi l'oroscopo.
1: Amico,
2: allora,
1: mio,
2: dire... amico mio. Aspetta un attimo, io ancora non ho preso il caffè. Francesco, ricorda queste parole, non ho preso ancora il caffè. Ecco.
1: Ti volevo dire che oggi io c'ho la cambiale.
2: La cambiale? No, ma proprio hai pagato tutto quello che dovevi pagare?
1: No.
2: Bene.
1: Allora, ti volevo dire, hai preparato qualcosa? Hai preparato la cosa della saggezza, la perla di saggezza?
2: Tutto pronto, la perla di saggezza è pronto, l'orosco allora, è pronto. Poi volevo dire una cosa, ieri una signora, è successo in Canada, è andato al mercatino dell'usato.
1: Sì.
2: Sapete questi mercatini che stanno di solito a fine mese, l'ultima domenica di fine mese, in tutti i paesi europei c'è questo mercatino dell'usato. Si trovava in un paese vicino a Copenaghen. E allora cosa succede? È andato a comprare.
1: Di dove era lei?
2: Sto parlando della Danimarca, Francesco. Danimarca.
1: Sì.
2: Allora si trova in questo mercatino, girava così, magari più che altro curiosando tra le tante cose che c'erano. Ha trovato un cofanetto sì, molto bello. E dice: vabbè, ora
1: lo compro.
2: Ha trovato
1: un cofanetto.
2: Cioè gli è piaciuto e l'ha comprato, non lo so quanto l'ha comprato, comunque pochissimi soldi. Appena è arrivato a casa, il bello cos'è che ha aperto questo cofanetto, c'era una
1: quando è arrivato a casa?
2: Quando l'ha aperto. Sì.
1: Ha aperto la porta?
2: Sì, ma ecco, mica mi agolava la porta della signora, non mi agolava. Di nuovo, ha aperto la porta.
1: Cicolava perché c'era.
2: Entra.
1: Sì.
2: Quindi
1: aspetta.
2: Apre il cofanetto.
1: Aspetta, entra prima di entrare. Aspetta, prima di andare.
2: Ma è casa sua, cioè tu bussi a casa. Ma cosa? Ma che? Cioè io casa mia, io busso. Pronto? Allora, trova trova questo. Apre questo cofanetto.
1: Sì.
2: Indovina cosa trova? Un anello con una. Con una pietra preziosa originale del valore di 60.000 euro.
1: Ah, no, 60.000
2: euro. 60.000 euro.
1: Ebbene,
2: non ti bastano 60.000 euro, non ho capito. Cioè, vai a comprare una cosa di 10 euro, ne guadagni 60, voglio dire. Oltretutto ancora più costoso perché era un vecchio gioiello.
1: Pure.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella
15: Radio. Sono le 9 in punto. News.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di Speleo Sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Bela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
19: L'alta pressione tende a rinforzarsi in Sicilia per la giornata di mercoledì, con sole protagoniste solo innocue velature di passaggio. Clima mite con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Da segnalare la ventilazione che a tratti soffrirà sostenuta, con mari localmente fino a mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: amico mio.
1: Abbiamo ospiti. Abbiamo ospiti.
2: Che c'è?
1: Dobbiamo salutare uno sponsor. Dobbiamo salutare uno sponsor.
2: Ma noi prima di salutare lo sponsor dobbiamo salutare l'amico
1: dello sponsor.
2: No, l'amico Concetto.
1: Ah, l'amico Concetto. Buongiorno.
2: Quindi,
1: Concetto.
2: Concetto della GLS.
1: Lui... Da quanto tempo non ti fai sentire?
2: L'amico nostro Concetto, tu non ci sei stato, tu non ci sei stato, però lo sai.
1: Sì, lo so.
2: L'autonoleggio adesso ha cambiato posto di residence. Ha cambiato prima era residence Canalicchio, ora è residence aeroporto. Ed esattamente lui si trova in via Brucoli 4. Ma lui adesso non è soltanto noleggio, no. Lui ha aperto un'altra azienda all'interno che si chiama Miral Space, Parking 24 ore. Miral Space Parking 24 ore.
1: Ma io voglio sapere quanto costa sto
2: 4 euro, 4 euro al giorno. Se tu devi partire,
1: non mi toccare quando parto.
2: Questo è la brochure di Concetto.
1: Okay.
2: È la
1: brochure devo questa. Partire, che devo fare?
2: E non sai dove lasciare la macchina. Come faccio? Vai da Miral Space Parking.
1: Devo...
2: Lasci la in via Brucoli 4 a due passi dall'aeroporto.
1: Scusa, sparking o sparking?
2: Parking. Prendi. Non dire parolacce perché ti picchio stamattina.
1: Concetto, che devo fare?
2: Quindi, prendi la macchina, vai lì, lasci la macchina.
1: Collegato senza?
2: Vai lì con la macchina, la lasci lì, loro ti accompagnano all'aeroporto.
1: Ah, bene. C'è la navetta,
2: Non so. Poi, quando tu arrivi, rientri.
1: Ti offrono il caffè.
2: Ti offrono il caffè perché te lo offrono, ce l'hanno. Ma ti vengono a prendere all'aeroporto o anche al porto, perché sempre, ti accompagnano al porto.
1: Sempre con la navetta. Bene, è un servizio.
2: Hai capito cosa fa l'amico nostro?
1: I complimenti a
2: Miral
1: Concetto.
2: Miral Space Parking.
1: Esatto.
2: Quindi via Brucoli 4 e poi a due passi dall'aeroporto.
1: 4 euro al giorno e risolviamo il problema.
2: E poi ti do il telefono.
1: Sì,
2: 350-9504-964.
1: Perfetto.
2: Questo è il numero di telefono.
1: Bene.
2: E cosa posso dire di più?
1: Niente.
2: Più? Che poi ho testa parcheggio coperto e anche custodito. E noleggio auto e scooter e servizio ne avete gratuito. Ho finito tutto.
1: Un bel servizio.
2: Scusa. Tu pare che c'hai il pugno sotto il culo. Che mi stai, spingendo.
1: No, niente, non ci guarda. Amici, non guardate la TV perché ho fatto un'azione. Concetto, scusami.
2: Ariete! Parlo di me. Noi che siamo nati sotto il segno dell'Ariete. L'amore nostro, non ci mettere i piedi, occhio. L'amore con la luna che entra in Leone, l'atmosfera si fa rovente. Si fa rovente. Ti senti audace. Hai voglia di brillare.
1: Sei diventato un cavallo.
2: ma
1: non ce l'abbiamo.
2: Il lavoro. Il cambio di segno del sole ti regala una marcia in più nella comunicazione. Invece la salute ti sente vitale e fiero di quello che hai fatto, di quello che stai facendo e di quello che farai.
1: Hai finito? Allora andiamo col segno del toro, amici del toro. In amore il sole saluta il tuo segno.
2: Ciao!
1: Ma ti lascia una grande concretezza. Per quanto riguarda il lavoro, sei in una fase di assestamento, quindi andiamoci piano con il lavoro, mentre per la salute, amici del toro, un po' di stanchezza al cuore o alla schiena se ti carichi di troppe responsabilità. Quindi poche responsabilità, pochi dolori.
2: Hai finito?
1: Gemelli, Francesco.
2: Gemelli. Caro amico mio che sei nato sotto il segno del gemello, il tuo amore oggi, auguri,
1: che vuol dire?
2: Perché il sole entra nel tuo segno e la tua stagione ha inizio. Ti sente come se qualcuno avesse riacceso in te una luce immensa, una luce atmosferica, una luce. Il lavoro è il tuo momento, la mente corre più veloce della luce e la tua capacità di fare networking è imbattibile. La salute. Ti sta piacendo, mi sto recitando.
1: Ti sta svegliando.
2: Salute, ti senti ringiovanito. Caro amico, ti senti ringiovanito. Mi vuoi dire qualcosa del cancro?
1: Diciamo qualcosa del cancro per quanto riguarda l'amore. Dopo l'intensità emotiva dei giorni scorsi, oggi cerchi conferme concrete. Per il lavoro, focus sulle tue risorse personali e sul valore del tuo lavoro. Per quanto riguarda la salute, ti senti solido, ma hai bisogno di nutrire il tuo orgoglio. Fai qualcosa che ti faccia sentire bello e sicuro.
2: Hai finito?
1: Leone!
2: Leone! Caro amico Leone, tu in amore, perché tu devi sapere, caro amico del Leone, che il Leone, dov'è? In amore, ecco, la luna, wow. La luna entra nel tuo segno e ti rende il re della festa. Mentre per quanto concerne il lavoro, sei un vulcano di iniziativa, la salute, energia straripante.
1: Allora andiamo e concludiamo questa prima fase della lettura del nostro oroscopo di oggi con la Vergine. Con la Vergine. Allora, in amore, una giornata un po' più ritirata. Che c'è? Che abbiamo? Abbiamo un tuono? Alza, perfetto. Allora, stavo dicendo, in amore, la Vergine, una giornata un po' più ritirata, con il sole che entra in Gemelli, senti il bisogno di analizzare bene i tuoi sentimenti prima di parlarne. Il lavoro, stai preparando una mossa importante nel silenzio. Mentre per la salute, amici della Vergine, hai bisogno di ricaricare le pile, il sonno e la meditazione sono fondamentali, quindi cerca di non farti travolgere dal chiacchiericcio esterno e trova il tuo centro.
2: Pubblicità.
1: Cerco un centro di gravità permanente.

0: canzoni napoletane.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it. Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: certo che mi ricorderò di te quando vincerò. Cioè, sì. Io cercherò di raschiare al meglio quando uscirà qualcosa di sostanzioso, di molto sostanzioso, penserò a te, Francesco. Come penso anche tu penserai.
1: Sì. Comunque,
0: a me.
1: Non c'è manco frumento.
0: Niente.
1: Ma, no, paglia.
0: Comunque, non c'è manco frumento. Si dice chi semina raccoglie. Chi semina raccoglie.
1: Infatti lui sta raccogliendo.
0: Speriamo che il raccolto sia abbastanza sì, infatti. No, poco fa stavamo parlando del gratta e vinci. Sì. Ho detto a Francesco, ma ogni tanto farlo un gratta e vinci, ma che ti costa? Magari sei lì, ne vedi uno appeso, dici che ti attrae, dici dammelo quello per favore.
1: Ma non più di 5 euro.
0: Non più di 5 euro.
1: È che non sono un frequentatore.
0: No, ma con 5 euro può essere miliardario. Oppure la pensione a vita.
1: Ci proverò. Senti, sì. Io direi di andare avanti con il nostro oroscopo.
0: Sì, anche perché ha chiamato Orazio.
1: Orazio.
0: Orazio. Dice, ma lo scorpione quando lo fate?
1: Prima te lo fa la bilancia.
0: Ecco, aspetta qualche minutino.
1: Parliamo della bilancia, l'amore della bilancia. Il sole in gemelli è una benedizione per te. Ti senti di nuovo leggero e comunicativo. A posto. Il lavoro. I tuoi progetti a lungo termine ricevono una spinta di calore e di ottimismo. Bene. La salute. Ti senti in sintonia con il mondo, caro amico della bilancia. Basta. Lo scorpione, il tuo caro segno.
0: Allora, per tutti coloro che sono nati nel mese di novembre, più o meno siamo là.
1: Perché lo scorpione ha solo un mese?
0: No, siamo a cavallo.
1: A cavallo.
0: Siamo a cavallo.
1: Aspetta che ci
0: metto. Allora, per quanto concerne l'amore, la luna in quadratura dal leone ti sfida a non essere troppo possessivo. Per quanto riguarda il lavoro, amici dello scorpione, ho detto scorpione, non cavallo.
1: L'hai detto poco fa cavallo.
0: A te?
1: Hai detto siete a me a cavallo.
0: Esatto.
1: Cavallo di papere.
0: Esatto. Vale. Però ricordati quel famoso detto, quella famosa perla di saggezza.
1: Qual era?
0: Chi si crede di essere un cavallo...
1: Che mulo ne fa cavallo, i primi calci sono i suoi.
0: E quella è un'altra cosa. Chi si crede di essere un cavallo, alla fine dovrà pure ragliare.
1: Certo.
0: Allora, il lavoro per quanto riguarda lo scorpione, sei sotto i riflettori. Qualcuno ai piani alti valuta la tua tenuta emotiva. La salute, la cosa più importante, amici dello scorpione, un po' di stress dovuto alla voglia di eccedere.
1: Ottimo. Amici del Sagittario, l'amore vostro, luna meravigliosa, intrigono, ti sento un esploratore dei sentimenti, il lavoro, orizzonti larghi e nuove opportunità, la salute e vitalità al massimo quest'oggi. Ho finito con Sagittario.
0: Capricorno, andiamo. Grazie. Con il Capricorno, in amore una giornata di passioni profonde e trasformazioni. Il lavoro... Sei molto acuto nel gestire questioni economiche complesse o finanziamenti. Qua finanziamenti non ce ne sono. Deve portare la casa e l'atto del terreno, altrimenti non c'è. Beh, era quello che riguardava il Capricorno per il lavoro. E la salute, vediamo un po' la salute. Ti senti un po' in una fase di rigenerazione. Senti il bisogno di eliminare il... Francesco. Ti sei non ti muovere, non ti devi muovere. Senti il bisogno di eliminare il superfluo per fare spazio al nuovo. Vai.
1: L'acquario.
0: Voglio dire.
1: L'amore. La luna entra in opposizione, il sole inizia il suo transito amichevole nei gemelli. È un mercoledì di contrasti, da una voglia di leggerezza. Il lavoro. Le collaborazioni sono al centro di tutto, quindi va bene così. Invece la salute, attenzione alla schiena e al cuore. Vai con i pesci.
0: In amore i pesci, un martedì dedicato.
1: Mercoledì.
0: Scusami, un mercoledì dedicato alla cura. Perché ho detto martedì?
1: Non lo so.
0: Allora, un mercoledì dedicato alla cura della routine e del benessere reciproco. Per quanto concerne il lavoro, sei imbattibile nella gestione dei dettagli. Per la salute, infine, per i pesci, È il momento ideale per iniziare una nuova abitudine salutare e per curare meglio l'alimentazione.
1: Giorgio D'Alessio! Vai, fai lo speaker.
0: Quale speaker? Io non sono uno speaker.
1: Fai DJ.
0: Non sono DJ.
1: Giorgio D'Alessio! Voilà!
0: Impazzito.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: No, ma qui ci vuole un'ambulanza. Chiamatemi perché? Un'ambulanza, per favore. Dai, sali. Sali prima che si fermi.
5: Senti, ti volevo dire.
4: Sì, mi volevi dire cosa?
5: Volevo dire, tu come ti chiami?
4: Victor.
5: Vabbè, magari che è con lo stesso
4: io. No, è quello Giovanni, che c'entra?
5: Vabbè, che ci fa?
4: Mi chiamo Vittorio io.
5: Niente ci fa.
6: Si sveglia ogni 2 anni l'uccellino di Giovanni.
4: Giovanni.
6: Era lì che
4: io metterei Francesco adesso. Io metterei
5: l'uccellino della Francesco, io sono importante, tu lo sa.
6: Ma puzza, non è più fresco. L'uccellino di Francesco.
4: L'ho detto io, salute, grazie. Fai quello che vuoi. Ma dai, ma qua siamo in famiglia.
5: Hai capito, no?
4: Oh, va bene.
5: Basta.
4: Poi se lo vuoi fare pure per tuo amico Nino, non lo so io.
5: Nino.
4: Se lo vuoi omaggiare.
5: Non ce l'ho,
4: Antonio,
5: Nino.
4: Ce l'hai. Come
5: Antonio
4: non ce l'hai?
5: Ce l'ho, no?
6: A

0: un altro sponsor già l'abbiamo dedicato a Nino.
1: A Nino, al tuo amico Nino. Amico del dolce dormire.
0: Altro sponsor di oggi. Allora, dunque, abbiamo visto passare l'ambulanza.
1: Se tu hai la perla di saggezza, io sono prontissimo.
0: Io pure ho la perla di saggezza, i pacchi sono arrivati. Sono arrivati tutti i pacchi, c'è qualcuno che deve...
1: Allora, è passato Angelo.
0: Angelo, salutiamo Angelo. Angelo, è portato il primo pacco.
1: Due pacchi.
0: Poi passerà...
1: Poi più tardi arriverà Bartolini, ecco, poi arriverà SDA, okay. E poi arriverà la posta.
0: Occorre prendere un impiegato, metterlo alla porta e ricevere i pacchi.
1: Esatto.
0: Qui ci sono pacchi, vengono. Allora, la perla di saggezza di quest'oggi, ragazzi, mentre Francesco si prepara per la mia solita base, perché io ho bisogno di una base, senza base non si va da nessuna parte. Allora, nel frattempo che lui la cerca,
1: l'ho trovata.
0: L'ha trovata già. Sei velocissimo, ma che bello sei. Bravo.
1: Che bellissima questa.
0: Bravo.
1: Tu vai tranquillo.
0: Io vado a cercare la perla.
1: Certo, mentre io vi faccio sentire questa bella scampanellata, friscalettata.
0: Ma non è una scampanellata, non sono campane.
1: Ho detto friscalettata.
0: Come diceva l'amico nostro, se ti ricordi, dove ci sono campane...
1: C'è la nuova, la cremazione.
0: La cremazione.
1: Allora, ma poi ognuno le campane, le scarnacchiate, il flautino, i clax, ognuno fa quello che vuole. L'hai trovata? No.
0: Dai, come no? Certo che l'ho trovata. Volevo solo darti un po' di tempo per ascoltare questa fiaccolettata. Come si dice?
1: Friscalettata.
0: Allora, Siluvino nullureggi la racina mancitilla a coccia.
1: Siluvino non lo reggi a racina mancitilla a coccia.
0: Allora, se il vino non lo reggo, l'uva mangiala a chicchi.
1: Certo.
0: Giusto? Certo. La perla di saggezza di questo oggi.
1: Bravo,
0: questo
1: Tom.
0: Oggi, bravo, amico bravo. Caro.
1: Bravo, amico mio. La devi smettere di far segnale perché si vede. Come te lo devo dire?
0: Devo dare, togliamo perché abbiamo finito la perla di saggezza. Dobbiamo dare una notizia importante, amici.
1: Ma tutto in una volta di
0: importante.
1: Ma tutto in una volta.
0: Noi abbiamo tante notizie la mattina, ragazzi. Chi ascolta Bella si sveglia ha il modo di acculturarsi.
1: Acculturiamoci.
0: Allora, ma questo non si tratta di cultura, si tratta di informazione, ragazzi.
1: Vittorio vi informa.
0: Quando è la partita?
1: Questa sera alle ore 20:45 c'è Catania-Lecco.
0: Allora, l'informazione è questa: Catania-Lecco, metropolitana. Che vuol dire metropolitana?
1: La metropolitana è guasta, è chiusa la metropolitana.
0: Ma non c'entra, quella è un'altra cosa. Già l'abbiamo passata, detto. Quel discorso.
1: Allora, un'altra metropolitana.
0: No, è sempre quella. La metropolitana di Catania, che è gratuita.
1: Sì.
0: E corse straordinarie fino a tarda sera per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico veicolare nell'area circostante l'impianto sportivo.
1: Hai capito, mi vede?
0: Tutti i viaggiatori che si recheranno ad assistere il match utilizzando la metropolitana avranno la possibilità al termine della partita di effettuare gratuitamente la corsa di ritorno dalla stazione di Cibali.
1: Posso?
0: Certo. Certo.
1: Allora, se ti fanno solo il ritorno, ma se io all'andata ci sono andato con la macchina, mi chiedo, ma se al ritorno ho la metropolitana gratis, la macchina me la fanno salire sulla metropolitana?
0: Allora, non ho capito. Per evitare il traffico a Catania,
1: sì.
0: Ecco, si invitano le persone ad andare con la metropolitana in andata, il ritorno è gratis, capito?
1: Solo il ritorno è gratis.
0: Ma io devo spiegare proprio tutto, ma io non lo so, ragazzo.
1: Ne hai detta metà. Va bene, allora andata e ritorno, l'andata si paga, il ritorno è gratis.
0: Esatto, il ritorno è gratis. Ecco, questa è una specifica richiesta del nostro sindaco Enrico Trantino.
1: Ma è intelligente sto telefonare. Ma è intelligentone.
0: Potremmo fare andata e ritorno gratis, giusto?
1: Cioè, se io già sto pagando per andare, cazzo, che fai andata e ritorno gratis?
0: Almeno i viaggiatori vigileranno
1: gratis. Abbiamo un sindaco che è un genio.
0: Al ritorno. Abbiamo questa era la notizia di oggi, visto che stasera ci sarà il grande match di questi play-off.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.

0: piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
2: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
2: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella ti sveglia.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: canzone di Vincenzo Revi si intitola Ore 17. Lui fa le 6:30, infatti non c'è. Comunque, ore 17, mentre Vittorio che lo fa le 6:30. Fai le 6:30 tu?
1: È 35.
0: Ah, le 18:35. Beh, già è qualcosa.
2: E sono andato a prendere l'ultimo pacco. Eh? È arrivato un altro pacco, hanno suonato, quindi non lo so. Abbiamo una stanza apposita per i pacchi?
0: Tu che mi hai offerto la caramella al miele? Allora io come faccio a parlare con la
2: caramella? Quelli sono affari tuoi, devi gestirla nel mele. Cioè, nascondila.
0: Nascosta sotto la lingua. Messa sotto la lingua.
2: Non è che ti posso dire tutto io pure nella...
0: Caramella al miele.
2: Allora amici, il tempo stringe. Come disse Pavarotti, i soldi vanno, i soldi vengono, ma il tempo quello se ne va e non torna più.
0: Ma Vittorio, te la meriti tutta qua. Grazie. Buttala qua la mano.
2: Bravo
0: Vittorio, bravo. Non ti faccio l'applauso perché non mi stai tenendo la mano, perché se no ti avrei applaudito.
2: Io non sopporto quelle persone che quando danno la mano, cioè te la tengono stretta, che cosa vuol dire?
0: La mano non è che tu dai la mano, una persona, c'è la mano moscia. La mano si deve sentire.
2: Non parlo di durata.
0: Ah no,
2: durata della stretta. Cioè no. Tu la dai.
0: Come stai? È finita, no?
2: Però che tu continui a stringere, cerchi di toglierla. Hai finito o no? Cioè capitano queste persone che magari non conosci, quindi non puoi dire nulla.
0: Aiuto, lascia mano.
2: Devi subire.
0: Lascia mano.
2: Che c'hai? Troppo.
0: Allora
2: siamo al termine, abbiamo il tempo di ascoltarci la penultima canzone di quest'oggi.
0: No.
2: Come no? La penultima. Ascolta a me. Come si dice in napoletano?
0: Ascolta a me.
2: Sì, cosa volevi dire?
0: E non ci penso più perché tu mi distrai ogni volta. Tu passi avanti e io rimango sempre indietro. Passa avanti e io ti sto di dietro.
2: Allora, ma io penso che. Allora, ritorno al parcheggio. Ritorno al parcheggio. Ritorniamo al parcheggio.
0: Vai.
2: Cioè, la mira la PIS ti viene a prendere anche a casa o deve andare all'aeroporto per.
0: Se vuoi, ma lei va al parcheggio.
2: Sì, va.
0: Deve lasciare la macchina là.
2: Ma io penso che potrebbe anche fare questo tipo di servizio.
0: Taxi.
2: Ti viene a prendere. Esatto.
0: Taxi.
2: Ti viene a prendere.
0: Allora, un'altra cosa.
2: Una navetta che ti viene a prendere a casa.
0: È un'altra cosa.
2: Allora, Concetto, pensaci e poi ci darai risposta.
0: Invece, io ti voglio dire una cosa importantissima.
2: Sì.
0: Per te. Dimmi. Che abita nelle zone di San Giovanni la Punta,
2: San Giovanni
0: tra Mastierone, Mascaluccione, già la sede ce l'ha,
2: esatto,
0: quindi non c'è,
2: esatto,
0: problema.
2: Esatto.
0: Però i nostri cari amici della Funeral Service, la cremazione,
2: che salutiamo,
0: cercano bottega a San Giovanni la Punta,
2: esatto,
0: in via della Regione. Quindi se avete una bottega da affittare, chiamate lo 095 216 8215.
2: Sono persone serie, ragazzi, sono persone serie.
0: Potete dormire
2: eternamente
0: sui cuscini per quanto riguarda il mensile.
2: Esatto, proprio sul cuscino.
0: Anzi, ti dirò di più, loro quando com'è finita, guarda quando passi,
2: ecco,
0: per dire.
2: Esatto, giusto, no, gente seria.
0: Ora che vuoi.
2: Niente, adesso come detto prima ascoltiamo gli ultimi due brani di quest'oggi, il primo dei quali
0: Mario Trevi
2: insieme a
0: Franco Moreno.
2: Esatto, bravo.
0: Vient'anni fa

così bello questo Lush Music.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza. E un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Allora, stiamo chiudendo, stiamo chiudendo la nostra trasmissione e possiamo finalmente dire che Francesco si è svegliato.
6: Sì.
5: Ma stiamo finendo, cioè è inutile che ti svegli quando già stiamo per chiudere, non lo so. Ecco, io ho dato un input a Francesco, sarebbe quello di andare a cercare, per concludere la nostra trasmissione di oggi, un brano.
6: Ci penso io.
5: Come al solito, Sal da Vinci. Allora, se ci riesci?
6: Certo che tu parla, colloquia.
5: No, perché io avevo un brano in mente.
6: L'amore è tu.
5: Ecco, l'amore è tu, esatto, bravo. Mi leggi nel pensiero.
6: Ti leggo nel pensiero, vediamo.
5: Vieni a me.
6: Lontano da me.
5: Oggi hai detto che è San Lucifero quest'oggi.
6: Oggi è San Lucifero.
5: Io vorrei capire vieni chi è quella persona che a proprio figlio mette questo nome, quindi non lo so.
6: Non lo so. Esci da questo corpo. Disgraziata.
5: Dobbiamo salutare gli amici che ci ascoltano.
6: Fedentone.
5: No, comunque il buongiorno te l'ho dato con delle parole molto più dolci.
6: Bastardone.
5: Apri bastardone. Esatto. Ecco, e ne sei stato contento.
6: Io non mi permetto mai di dire queste parolacce.
5: No, di peggio.
6: No.
5: Ma come fai, scherzi?
6: Non mi permetto ad offendere un amico, queste cose non li dico.
5: Mi saluto gli amici che ci stanno ascoltando, che ce ne andiamo?
6: Ci dobbiamo andare? Che ore sono? E 55? Vabbè,
5: allora, saluta gli amici.
6: E che sono?
5: Saluta.
6: Caro popolo di Bella Radio.
5: Non devi fare un processo politico. Ancora non siamo.
6: Cari amici di Bella Radio Canzone Napoletane,
5: esatto.
6: Se dovessero chiamarvi al telefono e vi chiedono che radio ascolte, rispondete: io ascolto Bella Radio Canzone Napoletane. Con questo chiuso, vi do appuntamento a domani.
5: Aspetta, non l'hanno capito. Vogliamo fare una prova pratica?
6: Allora.
5: Tring.
6: Pronto, così?
5: Aspetta, è che sei sopra il telefono, non ho capito. Fammi suonare un pochettino.
6: Sì.
5: Tring. Risponde.
6: Pronto, così?
5: Buongiorno, siamo della ditta. Stiamo facendo una statistica. Anzi, no, stiamo fando una statistica. Lei che radio ascolta?
6: Io ascolto Bella Radio Canzone Napoletane.
5: Cioè, tu parlavi in siciliano e poi
6: mi chiamano quando poi, ecco, loro sono italiani, noi siamo sicuri.
5: Allora,
6: loro
5: sono allora italiani, questo, capito? È quello che dovete dire.
6: Allora, io pensavo che così, in modo che dici così. Però quando poi loro parlano in italiano, io ascolto Bella Radio Canzoni Napoletane.
5: Ecco, è proprio questo quello che dovete dire.
6: Esatto, è proprio questo quello che voi dovete dire. E che vuoi?
5: No, dico. Allora, salutiamo e ce ne andiamo?
6: Sì.
5: Quando ci sentiamo domani?
6: Domani.
5: Allora fammi trovare le porte aperte, mi raccomando.
6: E svegliati.
5: Perché domani c'è un altro vocabolo estremo da...
6: Sei un figo d'India.
5: Sei un bastardone.
6: Sei un figo d'India.
5: Sì. Basta, non vado oltre. A domani, ciao a tutti.
6: L'amore è tu.
5: L'amore è tu, il nostro amico Sal da Vinci, che avremo presto qui in studio.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 10 in punto.
3: News.
5: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
6: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi in Sicilia per la giornata di mercoledì, con sole protagoniste solo innocue velature di passaggio. Clima mite con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Da segnalare la ventilazione che a tratti soffrirà sostenuta, con mari localmente fino a mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Anche oggi
1: a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
12: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
12: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
14: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
15: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
18: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa, un'oasi di eleganza.
4: Un'oasi di eleganza.
3: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Si comincia, si comincia. E buongiorno bella gente, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutto il pianeta che ci ascolta, che ci guarda, a tutti voi che siete così appassionati, a tutti voi che siete affettuosi, a tutti voi che siete legati a Bella Radio, canzoni napoletane. Eccomi qua per voi con il buongiorno bella gente da questo momento, per tutti voi che siete belli, siete la bella gente che ci segue, che ci ascolta. È iniziato il mio appuntamento, semplice, no? E allora, quando comincio? Comincio così, ricordandovi i numerini telefonici perché sono importanti per interagire. Il programma è assolutamente interattivo, per cui si comincia già quasi da subito con le vostre telefonate 095 87 39 658, oppure mandate un messaggino 388 82 92 885. Che bella giornata oggi, eh? C'è il sole.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
7: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: La voce di Lapina con il featuring di Emiliana Cantone, Ragione e Sentimento. Ancora benvenuti, ben trovati. C'è qualcuno al telefono? Pronto?
1: Pronto, buongiorno della Radio TV.
0: E buongiorno a te.
1: Finalmente.
0: Che bello, abbiamo Mariuccia da Pachino. La nostra Mariuccia, la bella Maria da Pachino. L'amica mia!
1: Buongiorno a tutti! Quelli che mi conoscono, se non ho qualcuno da Pachino che mi dice ma avete preso la bella TV? Finalmente nella moda del link l'ho memorizzato. E saluto a tutte le persone che chiamano WhatsApp e siete vocali, tutte fuori della, da casa e tutti in circolare, lì da Caltanissetta. E famiglia, lo chef Mavinda, non ti ho sentito più.
0: Sì.
1: È occupato. E tutte le persone che chiamano sempre tutti i giorni. E tutto lo staff, le vostre famiglie e tutti voi. Bacio chissima, sempre una parola d'ordine.
0: Ma tu te lo ricordi? Ma sai quanti anni fa questa cosa la facevo? Vedi un po' da quanto
1: mamma
0: tempo che ci.
1: Mia, da quando
0: mamma mia, mamma mia. Io
1: mamma,
0: allora va bene,
1: te,
0: svegliamo.
1: Sì, facciamo dei saluti.
0: Okay.
1: Bacio chissima, saluto a tutto lo staff, le vostre famiglie, artisti e persone che chiamano. Mio marito Salve lo stiamo dando, la mia famiglia, i miei nipoti, i miei nipoti, mi genitori che ormai si possono in pace con tutti gli altri, mio nipote Sebastiano che lavora al mondo di bene, intanto sua moglie, mio nipote Stefano, sia piccoli, quindi ciao, serve a presto e a tutti un abbraccio circolare. Una canzone d'amore, quella di Franco Moreno, Bella Stella.
0: Va bene, va bene.
1: Va bene, una buona giornata.
0: Va bene cara,
1: va
0: ti auguro una buona giornata. Ciao, ciao,
1: ciao
0: bella mia, ciao, ciao, ciao.
1: Già,
0: voi sentirete spesso la nostra Mariuccia da Pachino dire bacio, kiss, mua. Magari vi sareste chiesti, ma questa signora che ogni volta entra così con i messaggi, con le telefonate e dice sempre così, ma perché? Perché... Tanti anni fa, adesso non mi ricordo, io avevo l'abitudine di inventare una parola d'ordine, ok? Per tutti i miei radioascoltatori, per tutti quelli che mi seguivano per davvero, sempre. E allora, visto e considerato, dicevo, che insomma, mi seguite, vediamo se siete attenti. Quando chiamate, mi dovete dare la parola d'ordine prima di parlare con me. La parola d'ordine era questa: bacio, kiss, mua.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: era la voce di Gigi Finizio, quella che abbiamo appena ascoltato. Ed io su questa canzone volevo salutare la nostra Santina, che ormai insomma è sempre lì ad ascoltarci, sempre collegata. Buongiorno Santina, buongiorno a te amica mia. C'è anche un messaggino da parte sua, dice così: ciao Milena, sono Santina, saluto tutti voi di Bella Radio. Bene, e un saluto alla Napoli Fish, saluto mio cugino Alberto Belfiore, Francesco Calogero, mia cugina Francesca, e un abbraccio forte e un bacione a mio marito Peppe Farina. Eccolo. Oh, e buongiorno a te mia cara, volevo salutare Giampiero Napoli. Giampierone, buongiorno. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno Milena.
0: Buongiorno Stefi, come stai?
1: Male, ancora male Milena.
0: Stai ancora male?
1: Sì, ancora questa... sì.
0: Com'è? Non si può ricucire?
1: No, ieri ho provato a chiamarli e mi ha detto: taglila, finisci o non mi chiamare più.
0: Tua mamma ti ha detto così?
1: Sì.
0: Hai parlato proprio con lei? Ti ha detto di non chiamarla
1: no,
0: più?
1: No, è per dirgli: mamma scusa, stai dicendo mamma scusa, fatti parlare, ho bisogno di te. Lo so che ho sbagliato, io sto dicendo mamma, lo so che ho sbagliato.
0: Ma cosa sei arrivata a dire?
1: No, niente, però mi ha detto solo: tagli la felice, non chiamare più. E ha chiuso il telefono in faccia. Ha chiuso subito.
0: Oh, ma questa cosa è veramente triste,
1: Sì, Milena. Però ci stavo dicendo, però ho detto mamma, ci stavo dicendo mamma, fatti parlare, ho bisogno di te. Lo so che ho sbagliato di tuoi confronti, lo so. Però senza di te non ci riesco a stare senza di te. Non ci riesco, Milena, credimi. Lo so, ho sbagliato.
0: Cosa si potrebbe...
1: Però una si può risolvere, penso.
0: Ma
1: so.
0: Un messaggio sul cellulare, hai provato?
1: No, non lo leggi, Milena.
0: Non li leggi i messaggini?
1: No.
0: Perché potevi mandare un messaggio su WhatsApp?

0: dire mamma ti voglio bene.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: ci vuole, io bene, lo so,
0: tra mamma e figli, tra mamma e figli non ci dovrebbero essere tante cose, vabbè.
1: Comunque, ho sentito ieri troppe persone. Grazie che
0: sono intervenuti, sono intervenuti tanti. Intanto hanno detto che la zia si deve fare gli affari suoi.
1: Sì, infatti li sono tutti quanti, quelle che mi
0: ecco.
1: Ho detto sta cosa, Milena.
0: Ma cos'è, la zia non vuole che la zia dice che tu non dovresti stare con Alfio?
1: No, ieri hanno detto, no, ieri domenica, sopra Alfio, non mi è andato troppo male, Milena.
0: Tu per questo ti sei infuriata?
1: Sì, per questo motivo, Milena.
0: Allora, tu ti sei arrabbiata, hai risposto male alla mamma perché... sono state
1: No, perché mia mamma, mia nonna e mia zia hanno pensato male sopra Alfio e mi fa le icone e mi lascia.
0: Ah, ok, hanno detto
1: che non è la cazzo di questo, Milena.
0: Hanno detto cose,
1: Okay. Le cose che non sono vere, Milena.
0: Ma perché hanno detto queste cose?
1: Forse perché non lo so, Milena, non è la cazzo di questo Alfio.
0: Anche la nonna? Anche la nonna? Erano in tre?
1: Sì. Comunque hanno deciso questa cosa, dici, tieni a cuore, ci apri gli occhi. Ti fa le corna, ci fanno se vuoi un'altra.
0: Io apro le braccia perché. Ma perché, scusa, se vi volete bene? Ci devono essere queste storie premonitrici.
1: Perché Milena, perché come ho dormito a casa mia mamma, il fatto del mio cane che aveva bisogno del mio cane, passai che non lo vedo ora, perché vado con mia mamma. Ora penso che poi gli passerà e poi penso che poi ci vedrò di nuovo con mia mamma.
0: Speriamo che gli passa, dai. Comunque, storie premonitrici sulle storie degli altri, non se ne fanno. Inventarsi le cose prima.
1: Perché sto con Alfio, giusto?
0: Ma Alfio ti vuole bene.
1: No, lo so, io sono qua. Allora, Milena, quando io vado con Getti, o di Simone, o di Anthony.
0: Ma io l'ho conosciuto Alfio, lo so che
1: sì,
0: ti vuole bene.
1: Sì, no, lo so, ma io sono pazza di lui, lo sa.
0: Certo.
1: Io sono pazza di Alfio, lui lo sa.
0: Certo.
1: Io sono pazza di Alfio, lui lo sa.
0: Ma è giusto.
1: No, perché è l'uomo della mia vita, lo dico sempre, Milena.
0: Ma è giusto, state insieme, vi volete bene. Nessuno si deve intromettere.
1: Però pensano male sopra Alfio. A me mi dà un poco fastidio, Milena, sta cosa. Milena,
0: certo.
1: Che non è cosa di questo, perché ci ho detto magari a me soggiro. Dopo io non è così, mi fa tutto mio figlio.
0: Sì. Lo so che non è così. Lo so perché lo conosco Alfio, lo so.
1: Sì, ma lo vendono male, Milena, così fanno pensare troppo.
0: Certo.
1: Mi fanno pensare troppo male.
0: Sì,
1: perché,
0: ma non sono cose che si dicono.
1: Sto facendo le conne, sto lasciando.
0: Ma non sono cose
1: di questo.
0: Non sono cose che si dicono, sono pensieri premonitrici, anticipati su cose che non ci sono, che non esistono. Come fai a dire una cosa? Cioè, allora tutti siamo in pericolo, tutte le persone sono in pericolo, tutte le coppie sono in pericolo. Non solo Alfio, cioè, non solo tu e Alfio, ma allora questo vale per tutti.
1: Sì, questo
0: vale. Vale per tutti, mica solo per te, giusto o no?
1: No, giusto.
0: Diglielo, ci devi dire, ma questa discussione su di me, perché? Ma allora vale per tutti, tutti sono in pericolo, che se uno fa, insomma, sta con un'altra persona e la tradisce, se ne va e lo lascia. Che mica sono solo io, nella vita.
1: Infatti, questo sì, ovvio, certo.
0: Va bene, ho capito com'è andata, ti sei spiegata abbastanza bene, adesso abbiamo capito tutti e comunque, certo, in quel momento ti sei un po' infuriata.
1: Speriamo che

0: Problema, non lo so, ora vediamo.
1: Non è che avevi tutti, cioè, voglio dire, magari le brutte parole non si dicono, però insomma, in quel momento ti sei un po' ti sei vista attaccare. Hanno attaccato te, hanno attaccato Alfio, vi hanno attaccati come coppie, quindi tra virgolette
0: sì.
1: Hai reagito.
0: Ma l'altra volta quando era a casa mia mamma domenica mi fa davanti a mia mamma, io ho detto sì, solo Alfio. Sei sicuro che la vuoi bene? Dice, va bene a sta mia figlia. E Alfio ha detto sì, dice l'amo, dice. Dice l'amo. Per dirle così mi dico a mamma.
1: E allora poi.
0: Vuoi dire che mi ha veramente mia mamma, no? Vuoi dire che mi ama veramente Alfio.
1: Ok, certo.
0: C'è sempre qualche becco che ci richiama, facciamo pace. C'è qualche becco, Milena.
1: Ma i battibecchi ci sono dappertutto,
0: Sì, questo sì, certo.
1: Dappertutto, sì, non è che manca in qualche posto un battibecchi. Cioè, i battibecchi ci sono dappertutto, esistono in tutte le famiglie.
0: Sì, infatti, giusto, Milena.
1: Va bene, non è che tutti sono santi.
0: No, quello no, certo, quello no.
1: Nessuno è santo, si litiga,
0: no.
1: Si litiga e poi si fa pace. Si
0: certo,
1: litiga,
0: sì,
1: l'amore, certo, si dice che l'amore non è bello se non è litigarello. Perché si litiga e poi si fa pace, dai.
0: Sì, è infatti, questo sì.
1: L'importante.
0: Allora, devo dire una cosa, volevo dire una cosa in diretta così mio marito Alfio mi sente.
1: Sì.
0: Allora, amore mio, ieri abbiamo fatto 2 anni e 24 mesi, auguri ieri a noi.
1: Va bene, dai. Allora,
0: saluto tutti voi.
1: Sì.
0: A Francesco Calogero, a sì. Franco Raspizzera, Francesco Franco Tramestieri,
1: sì.
0: A Pettardo Tramestina,
1: sì.
0: Maria da Pachino.
1: Sì.
0: E tutte quelle che mi salutano, Milena.
1: Va bene, va bene. Cosa dedichiamo oggi ad Alfio?
0: La canzone oggi rimane per sempre.
1: Va bene.
0: Dopo il sito di Anthony Soderalato, per Milani.
1: Va bene, d'accordo, ok.
0: Sorima Mary, ciao Milena.
1: Ciao bella, ciao ciao, niente, ormai ciao. Questa storia, ciao.
0: Ciao.
1: La storia di Stefi, ormai la dobbiamo seguire, eh. La dobbiamo seguire, speriamo che... vogliamo sentire l'odore dei confetti. Quando vi sposerete, sposatevi presto, dai. Così, insomma, nessuno dirà più nulla. Vabbè. Allora, bella gente, che ne dite? Ci fermiamo un attimo e poi andiamo ad ascoltare i vostri messaggini? Mm? A tra poco, sempre qui, sempre su Bella Radio.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, Chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
7: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
10: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
10: Boutique della Frutta Marano e Figli.
9: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
10: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio. Canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 11 in punto. News.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Le Texier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
7: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1 che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
17: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
18: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, per una volta siamo tornati a 8 mesi fa. Ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
17: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Cobol contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
15: Bella radio.

0: la voce di Carmelo Zappulla, Favola, qui su Bella Radio. Ancora buongiorno e ancora bentrovati a tutti voi. Allora, abbiamo qualcuno al telefono, pronto?
1: Buongiorno, Bigiazza,
0: buongiorno. Buongiorno, Dorotea. Buongiorno, benvenuta, cara.
1: Allora, saluto a tutti, principalmente al cavallo Pescetti.
0: Sì.
1: Pescetti, per dirgli una cosa importante.
0: Sì.
1: Quando poi sua mamma ha bisogno di lei, piangerà. Non ti pigliare di collera, Stefi, possibilmente ti mettono zizzani, perché hanno bisogno di te. Poi se tu ci facevi su pizza e ti mettono i rigna a mensedere. Perché questa è tutta gelosia che hanno. Tutta gelosia. Sua mamma se ne pentirà. Non ti pigliare di collera, goditi a tuo astio. Goda dillo, che la vita è una sola.
0: Brava.
1: La mamma è la mamma, i figli sono i figli, perché io per i miei figli ci lungo magari un lato, magari un cuore. Però quando stanno a fare stare male vuol dire che non ti vuole bene.
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: La mamma non le fa queste cose.
0: Certo.
1: Giusto,
0: insomma, sono un po' cattiverie. Perché vuoi o non vuoi, se mi dicono, vedrai che se gli capita che trova qualcun altra e se ne va con qualcun altro, uno soffre dentro il proprio cuore, no?
1: Certo,
0: non so cose belle da sentire.
1: Perché lo sai perché ce lo dicono, Milena? Che come sarà che lei faceva tante cose a casa?
0: Io ovviamente non conosco le cose di famiglia.
1: Certo, una non le conosce le cose della casa. E certo. Ci mettono gli zaini. Perciò stai tranquilla, Stefi, che se ne venderà, ti cercherà lei. Ti cercherà lei. Goditi il tuo amore.
0: Esatto, goditi il tuo amore.
1: Certo, e ora passate saluti che io ci passai queste discussioni.
0: Ma guarda, insomma, queste sono delle cose che possono capitare a tutti, mica solo Stefi.
1: Ci passai magari. Io ci ho passato nei principi sposati. Quando mi ricevono.
0: Ma guarda che non è che sono delle belle, insomma, non sono delle belle cose che si augurano, è come se
1: poi il Signore è grande, ce le fa passare
0: È come se fossero lì ad augurare una cosa del genere.
1: Non
0: augura
1: nessuno.
0: Ma il infatti, Signore,
1: gira. La ruota, sai come gira?
0: Ho voglia.
1: Come chi da una vacca.
0: Ho voglia.
1: Ai, perché la fanno stare male da piccina.
0: Certo che la fanno stare male. È una ragazzina affettuosa comunque.
1: Ma certo, ma poi si sente nella voce. Ma poi io dico, ma facetevi l'uncinetto, facetevi una pastiata, ciccatevi l'occhio.
0: Ma insomma, ma a pensare questa roba qui, ma vada come vada, intanto si sta vivendo la sua vita e basta,
1: certo.
0: E stop. Mica uno deve stare lì a puntare il dito, a dire oh guarda che.
1: Certo.
0: È un ragazzo che lavora, tra l'altro, io l'ho conosciuto.
1: Questa è gelosia, Milena, questa è tutta gelosia.
0: Ma anche secondo
1: quando
0: me.
1: Quando fanno così, e siccome non stanno bene loro, non stanno bene loro e fanno fare stare male agli altri.
0: Probabilmente.
1: Perché io ci ho passato, nei principi sposata,
0: sì.
1: Ci ho passato perché sono stata sempre, ora sono aggravata, giusto? Perché
0: sì.
1: Ho avuto un trauma fatto mia mamma.
0: Sì.
1: Però tu vai... Perché mio marito sballava una Vicchiania, diciamo.
0: Ah, ok. Sì. Nella Vicchiania. Quanti anni aveva? Aspetta, Dorotea, ormai che l'hai buttata. Quanti anni aveva? Lui
1: anni quando sballavo.
0: Quanto?
1: Quando sballavo di testa di Ciliveggio.
0: Ah.
1: 64 anni.
0: A 64, noi che...
1: sì. E io avevo 57.
0: Vabbè.
1: 57 anni.
0: Quindi tu molto più giovane di lui, eh?
1: Sì.
0: C'è una bella differenza.
1: Io è stato il mio primo amore,
0: sì.
1: E per lui pure. E lui mi diceva sempre:
0: va
1: se
0: bene.
1: Uno di noi si innamora di un altro, lo sì. devi dire, anche se siamo sposati. Poi
0: okay.
1: si smaggiorisco internet, cose, ma.
0: Va bene, sì, comunque è stata quella la colpa dei social,
1: sì, sì.
0: Dei social. I social, i social e le chat purtroppo sono danniche, danneggiano,
1: però,
0: danneggiano.
1: Però 40 anni sono stati d'amore e per design degli cristiani, no, gli cristiani sani,
0: sì.
1: I parenti ci dicevano,
0: sì.
1: Ma tu non acquisti come Dorotea cammina?
0: Sì.
1: E io, di quando mi amava, dice perché come cammina, non se ne era accorto. Io è stato un trauma fatto, perciò io alzavo un po' che piede,
0: sì. Sì.
1: Ma lasciamo perdere, allora stessi goditi
0: dai
1: figli giù, hai appieno goditi.
0: Goditelo, goditelo a Fieddu, goditelo.
1: Goditelo,
0: va bene,
1: pensa.
0: Va bene.
1: Facciamo i saluti, va, così diamo spazio.
0: Va bene, facciamo i saluti, dai.
1: Allora, a Salvo della Svizzera, a Franco,
0: sì.
1: Francesco Calogero,
0: sì.
1: A Pippo di Paragonia, a Sara,
0: sì.
1: Un bacione a Stefi, quello che c'ha la casa di pesce, a Sandina,
0: sì.
1: A quelli che mi dimentico il doppio. E a Favilla, che fini dice Favilla?
0: Lavora.
1: Sta lavorando,
0: sicuramente sì, certo,
1: sì.
0: È impegnato con i
1: che mi conoscono, i miei figli, i miei figli, i miei nipoti, i miei sostegni, il sangue del mio sangue,
0: sì.
1: E io ho giurato, Milena, io ho giurato fino
0: sì.
1: a ora, sto mantenendo il giuramento, ho giurato che avevo ancora io 19 anni, che 19 anni sono diventata mamma, sposa e moglie.
0: Sì.
1: Qui a gennaio e a maggio dice 19 anni e marita
0: sì.
1: in aprile ho giurato che i miei figli che mi maritai che avevo aspettavo a mia figlia Giovanna di 3 mesi avevo 3 mesi ho
0: sì.
1: giurato che mai mai mai mi sarei intromessa nella vita dei miei figli mai
0: sì.
1: anzi io ci do ragione ai miei genitori
0: sì.
1: non farla accattare
0: sì.
1: e poi ci dico mia poi tu mi ci do ragione ai miei generi.
0: Sì, sì, sì. Cerchi, cerchi di tenere vivo il rapporto
1: certo,
0: tra di loro e di sì. Ecco,
1: questi
0: bravo.
1: Sono zizzani ai genetti.
0: Certo, certo, voglia.
1: Bella, un bacione a tutti quanti, e in particolare a Pippo da Palagonia.
0: Sì, poverino anche lui.
1: Già ci sono riuscito con 2 figli a portarla da suo padre.
0: Sì.
1: E ancora c'è un'altra che forse si sta convincendo.
0: Sì.
1: Dopo 10 anni.
0: Ma vedi che ci sono un sacco di donne cattive. Che
1: sì.
0: quando si lasciano con il proprio marito.
1: Sì,
0: che fanno la separazione. E quando si separano. Cercano tutte le storie possibili e immaginabili per non fare avvicinare i figli al padre.
1: Io ho avuto torto, io che non ho avuto torto, che è stato lui a sbagliare, ci dico ai miei figli, pensate quando papà era buono, era bravo.
0: E guarda, io ieri alla fine della puntata ho detto così una cosa su
1: sì.
0: un amico mio che insomma sta vivendo questa situazione, ormai è successo da anni, ok? Lei, la moglie, è andata con un altro, si sono separati, per giunta, sì. per giunta, per giunta, è lei che ha sbagliato. E con tutto ciò non, cioè, parla male ai figli, cioè, i figli non si, non vedono più il padre, non lo cercano più, non lo cercano più.
1: Nel primo anno che avevo la rabbia, ma mai mai ci ho detto ai miei figli, mai mai mai ci ho detto ai miei figli, quello è sempre vostro padre,
0: certo.
1: è vostro sangue, quando vi donate
0: certo.
1: i figli. Facito magari più giustizio
0: non si fanno queste cose non si fa.
1: Perché poi ve ne pentirete, già due.
0: Ma sì, perché
1: già due hanno mollato, due.
0: Perché comunque
1: loro, la rabbia sua, hanno ragione, dici. Tu sei, siamo sempre strani, i miei figli non si abbandonano. Ma lui non diceccava perché aveva paura come reagevano a
0: come reagire, certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Questo qua ci dicevo io.
0: Ma no, allora, certamente, certamente. Intanto il papà è papà, va cercato, certo. Anche, certo. Se, anche se non per forza tutti i giorni, però no, insomma no. Il padre è padre e va rispettato per la sua figura di papà. E poi se tutto, se tutto va bene, no, ma poi se tutto va bene, poi la cosa può continuare anche in maniera diversa, no? Intanto bisogna fare il primo passo, il primo passo. È così.
1: Massimo, io come vento che domenica ci sono andata Milena e lui mi sento colpevole, io lo
0: no, dai,
1: sono così, te lo giuro, che sono un po' depressa. Che si era buona sorella era qua, la sorella lui era a casa mia. Ma
0: senti, ma se ci vuole chi vuole chi aiuta te, tu come fai? Dai, Dorothy, ora non ci pensare e non ti stressare. Non ti stressare, va bene?
1: Tanti anni per una bambina che è nata una bambina, sto facendo un piccolo cardigan, è bellissimo.
0: Va bene. Allora io ti devo salutare. Ti mando un bacio perché devo andare in pubblicità. Va bene?
1: Ciao bella, ciao, un bacione.
0: Ciao, ciao, ciao, un bacione a te. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
4: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Mario Forte, io te sento qui su Bella Radio, sono esattamente le 11:26, ma io oggi voglio darvi così un consiglio. Dovete andare a fare la spesa? Fermi, dove state andando? Il consiglio giusto è quello di andare dal Luxury Food Saia. Quindi salutiamo il nostro sponsor Saia Luxury Food. E già, dove si trova Saia? Si trova esattamente a San Giovanni Galermo, in via della Montagna. Attenzione, attenzione, dov'è via della Montagna? Dov'è esattamente Saia? Si trova di fronte alla Chiesa Madre. Quindi è facile da raggiungere, facile, facile, facile. Via della Montagna numero 43, San Giovanni Galermo, Catania. Quindi io veramente, guarda, vi invito a venire qui, ma perché c'è un motivo valido per farlo. Pensate un po', loro non temono concorrenza su niente, perché ci sono tantissimi preparati, c'è un bancone di preparati come nessun altro. Ne hanno veramente una miriade. Vi faccio qualche esempio: ad esempio cotolette di pollo, cotolette di lonza, cotolette di melanzane, cotolette ripiene, hamburger di pollo, hamburger di pollo e spinaci, che ne so io, tramezzini di pistacchio, prosciutto e formaggio, ed ancora polpette di patate e salsiccia, girelle con rucola, gattò di patate, polpettone ripieno anche, arista, farcita, cosce di pollo ripieni, e qui insomma non finiamo mai, perché è una cosa, una valanga di roba, un sacco di preparati pronti per essere cucinati a 9,90 € al chilo. Dove li trovate tutti sti preparati a 9,90 € al chilo? Da nessuna parte. Hanno abbassato i prezzi e da 14,90, perché prima era tutto 14,90, a 9,90. Saia Luxury Food vi aspetta a San Giovanni Galermo. Che cos'è Saia? È macelleria innanzitutto, di qualità, di alta qualità. Tutta la carne di alta qualità la trovate da Saia Luxury Food. E non solo, è macelleria, è salumeria, è panineria, hamburgeria, braceria, gastronomia, ed ancora fanno anche le tortillas e le crepe. E allora, che cosa state aspettando? Hanno anche l'orario continuato dalle 8 del mattino alle 22 di sera. Quindi io vi consiglio, oggi avete voglia di pranzare senza cucinare? Senza cucinare? Non per forza dovete cucinare, perché loro hanno anche la gastronomia. Ma anche sulla gastronomia ci sono dei prezzi ribassati pazzeschissimi, ve lo dico subito, aspetta, si trovo qui, ecco qua, ad esempio, gastronomia, vi faccio un esempio, metti ad esempio che hai voglia di un primo piatto a scelta, 3,99 €, andate lì, vi fate dare una bella razione di tortellini, 3,99 €, oppure che ne so io, pasta al forno, quello che vuoi, solo 3,99 €. I secondi piatti già cotti con tutte le patatine, 3,99 €. Ti prende un secondo piatto, 3,99 €. Ecco, i contorni, ci sono contorni che sono una cosa spettacolare, a 9,90 € al chilo, al chilo, ok? Parmigiana, 9,90 € al chilo. Che ne so io, ad esempio, dice vabbè, io voglio tutto, il primo, il secondo, il contorno con le patatine, 6,90 €. Con 6,90 € mangi tutto completo. Vabbè, e poi ci sono tantissime altre cose, perché la sera fanno i panini, che ne so, tipo il tipico panino del camion, 5 €. Smash burger, te lo scegli tu come piace a te, solo 5 €. Toast giganti, 5 €. Tanta altra roba. Poi ci sono anche gli affettati, perché anche salumeria. Quindi prosciutto cotto 9,90 €, mortadella 9,90 €, tanto altro. Va bene, ne parleremo ancora nei giorni a venire. Ricordatevi, orario continuato, domenica mezza giornata. C'è anche un numerino dove potete insomma richiedere il tutto tramite WhatsApp, ve lo ricordo, 345 8741 337, ripeto 345 8741 337. Salutiamo tutti coloro i quali lavorano da Saia Luxury Food, tutti gli impiegati che sono veramente gentili, macellai gentilissimi, insomma in tutti i reparti, gente gentile, disponibile, ma tutto quello che vedete è estremamente fresco di giornata ed è tutto buonissimo. Va bene, allora io ve l'ho detto, ora fate voi. A tra poco.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377 38 71 638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Abbiamo scelto questa canzone di Marco Calone perché ho ricevuto un messaggino da parte di Vittoria, che la quale mi richiede un brano appunto di Marco Calone. Ciao cara Vittoria e buona giornata anche a te. Abbiamo una telefonata, sentiamo un po' chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, sono
0: Pippo. Oh Pippo, come va oggi Pippo?
1: Mi sento meglio perché ho ascoltato la signora Pigazza, diciamo, ha fatto una bella discussione perché i figli sono importanti.
0: I figli sono importanti, è vero, è vero. Sono la cosa più importante, quello che rimane sono loro.
1: A me mi è piaciuta la saluto a tutti della Radio Bella, perché questa cosa di questa ragazza, come si chiama, Stefi, nella vita bisogna saper perdonare.
0: Ecco, infatti. Ha colpito questa cosa di Steffi, vero?
1: Ho colpito, io in 40 anni di matrimonio ne ho fatto tante di perdonare, sempre finora perdono, fino all'altro giorno ho discussione.
0: Sì.
1: Uno deve saper perdonare, perché sennò questa vita,
0: certo,
1: è una vita inutile. E perché se uno incomincia a fare, quello mi ha detto una cosa, questa mi ha detto un'altra cosa.
0: Non si finisce più, veramente.
1: Ieri qua al paese c'è stata anche, tutte le religioni si sono unite senza guardare niente per
0: sì,
1: questa guerra che c'è, per questa cosa.
0: Mm-hmm. E insomma, l'unione è importante.
1: Sì, anche nella famiglia.
0: Ma assolutamente, ma comincia da lì, comincia dalle famiglie, no? Che sono, diciamo, l'unione comincia dalla famiglia. Se uno già in testa che bisogna spezzare queste unioni, figurati poi con tutti gli altri che cosa viene fuori.
1: Ma queste sono cose
0: fa parte proprio dei nostri modi di pensare, dei nostri sentimenti, della nostra testa.
1: Io non la conosco chi è questa signora, però anche lei, chi ha sbagliato si deve perdonare.
0: Ma certo, ma soprattutto una figlia, dai, perché si sa che i figli dicono una parola così tanto per, no?
1: E
0: in un momento si sa come sono i figli, non è che
1: io ce n'ho tre figli, c'è uno solo maschio e due femmine. Ha sbagliato tante volte mio figlio, anche mia figlia, ma che fa, uno fa storie, si deve perdonare. Poi.
0: Ma certo, ma è così.
1: Perché se incomincia questo, quello, qua, là.
0: Non si finisce più, non ci si guarda più. Non ci si guarda più in faccia.
1: La famiglia, allora, perché la famiglia sacra significa un valore importante.
0: Certo.
1: La famiglia che si deve perdonare,
0: sì,
1: si deve andare d'accordo, si deve cercare uno, perché se non si cerca...
0: È vero.
1: Io delle volte mio figlio anche si ritarda a telefonare. No, perché sono il padre, io ci chiamo mio figlio, ci chiamo io, ci dico come va.
0: Bravo, ma tu fai bene a farlo, fai bene.
1: Perché uno deve aspettare, perché io sono il padre, no, se non mi chiamano io non ci chiamo.
0: Sì. Sono d'accordo con te, sai, su questa cosa, anche su questo, sì. Il padre, se i figli non cercano il padre può cercare i figli, no, non è che... O al contrario, se la figlia non cerca la mamma la può cercare, la figlia.
1: Dialogo, che si devono
0: assolutamente
1: entrambi, perché
0: sì,
1: se c'è un problema, questo non è niente, questa cosa non sono niente.
0: Certo, certamente è così.
1: La vita questa, che ce ne sono cose più brutte.
0: Hai voglia. Ce ne sono cose più brutte. Va bene, carissimo.
1: Saluto Antonino, qua il mio compagno, lo voglio bene tanto.
0: E lo saluto pure io, buona giornata a te Antonino, buon lavoro soprattutto, va bene?
1: Salvo, saluto a tutti.
0: Grazie, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
1: Scusi Milena, questa sera c'è una festa là al villaggio Sant'Agata, allora?
0: Eh già.
1: Ma ci sei anche tu?
0: No, ci sarà la Milani, ci sarà Mary Milani che presenta questa sera.
1: Mi pareva che c'era anche tu.
0: Va bene? Ok.
1: Va bene.
0: Ti mando un saluto, un abbraccio, ciao, alla prossima, ciao. E allora salutiamo l'amico Pippo da Palagonia e vabbè, andiamo a leggere qualche messaggino, che ne dite, che ne pensate, così velocemente, che ce ne sono veramente un sacco, magari uno o due, faccio in tempo, sentiamo, no, non faccio in tempo, sì che faccio in tempo, dai, sentiamo questo, dai, 3, 2, 1, via.
2: Ciao Milena, come stai? Sono Rita da Cerare. Saluto te, tutta la tua bella, Rita. Mio figlio Sabbo.
0: Sì.
2: Vorrei sentire una cosa di Rita.

0: andiamo avanti ancora con quest'altro di messaggio. Sentiamo questo velocemente, se ce la facciamo.
1: Buongiorno dalla Svizzera Franco, che saluta tutti gli ascoltatori di Bella Radio.
0: Bene,
1: solo
0: bene.
1: Canzoni napoletane.
0: Bene, bene.
1: Un grandissimo abbraccio a Milena.
0: Sì.
1: Saluto a Bedazza, un grandissimo bacione. Saluto a Franco, saluto a Francesco, Salvatore, Steffi, Sami, Sara e tutte le persone che mi salutano.
0: Ok.
1: Vi auguro un buon giornata, una buona giornata. Con tanto sole, ho sentito che in Sicilia ci avete il sole.
0: Eh già.
1: Qui ancora dobbiamo aspettare a domani. Se mi potresti mettere la 19, la mia canzone preferita. Grazie Milena, un grandissimo bacio e un caloroso saluto a tuo marito.
0: Grazie.
1: A presto dalla Svizzera. Hua!
0: Hua!
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Bella. Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
6: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
7: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
8: Anche oggi a piedi.
9: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
10: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
9: Noleggio auto a partire da 30 euro.
10: Chilometri illimitati.
9: Anche senza carta di credito.
10: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
9: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Era la voce di Nino D'Angelo, La discoteca, canzone che mi ha richiesto Rita Daci Reale. Certo, aveva mandato il messaggino proprio stamattina, devo dire presto. Abbiamo Rosario da Vittoria, buongiorno, sempre in ascolto, dice, per con il tuo programma di mattina. Auguro a tutti una buona giornata. Volevo ascoltare un super brano del maestro Vezzosi e Federica, un Macom sì carnale. Buongiorno da Rosario da Vittoria. E poi dice: dove siamo? Da Maria De Filippi, c'è posta per te? sì, dai, vabbè, è normale, no? È un programma radiofonico per cui cerchiamo anche di dare dei consigli a chi chiama. È così. Guai se non fosse così, Rosario. E poi anche Maria da Pachino dice: sono Maria da Pachino. Voleva dire a Steffi che gli ha mandato i messaggi che la ringrazia, e i saluti che la ringrazia, ricambia i saluti. E poi Maria da Pachino ti dice: coraggio per tua mamma, che poi lei sicuramente si farà vedere. Non ti preoccupare, Steffi, ti mando un abbraccio e un bacione da parte di Maria da Pachino, va bene, che è sempre vicino a te. C'è un saluto da parte del mio segretario. Buongiorno, Salvuccio Viscuso. Buongiorno anche a te, caro. E il quale dice: saluto te, saluto anche Salvuccio Mavilla, sempre se verrà. Giampiero Napoli, tutta la Napoli Fish, Sebastiano Tore, Antonio Mascali, grazie e buon proseguimento. E poi dice: vorrei salutare Giuseppe Calvo e Bella Stella. E te li saluto, ma dai. Tra l'altro adesso andremo ad ascoltare la canzone di Vezzosi, A19, che ce l'ha richiesta l'amico Franco dalla Svizzera.
1: Antonella, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io ho chiesto a Steffi di andare sulla pagina che c'è posta per te e raccontare tutta la sua storia.
0: Sì. E raccontare tutta la sua storia, che poi la chiamano.
1: Così la vedremo su canale 5, così
0: ecco.
1: Vediamo se Maria De Filippi può fare pace con sua mamma.
0: Va bene.
1: Mi fai ascoltare Mille pazzie di Franco Moreno?
0: Abbiamo ascoltato
1: a tutte
0: Bella
1: le persone che mi hanno salutato.
0: Ciao, abbiamo ascoltato Bella Stella questa mattina. Salutiamo anche chi ha mandato questo messaggino. Per favore, puoi mettere Chi sì di Gianni Fiorellino per mio marito Danilo? Quindi dalla moglie per il marito Danilo. Va bene, la metteremo dopo. Intanto A19, Gianni Vezzosi. Salutiamo Bella Stella. Ciao Bella Stella.

0: come passa il tempo. Si è fatto tardi e vi devo lasciare. Anche oggi, insomma, abbiamo vissuto insieme una puntata, diciamo, piena di problematiche che in ogni caso si cerca di discutere, eccetera, eccetera. Speriamo di ottenere i risultati che ognuno di voi, insomma, si aspetta, soprattutto, insomma, chi ha problemi in famiglia, chi ha problemi, insomma, fuori famiglia, eccetera. Va bene, io ho concluso, vi lascio, tagliamo corto, vi lascio, vi ricordo che tra poco ascolterete anche le canzoni che mi avete richiesto, c'era Gianni Fiorellino con Che sì, che mi è stata richiesta, mi ha mandato un altro messaggio Francesco Calogero che vuole sentire Nessuno di Giusy Attanasio, la sentirai dopo, va bene, anche se sto facendo i saluti, d'accordo? Quindi tranquillo. Tra poco arriva anche Nessuno di Giusy Attanasio. Intanto io saluto tutti, vi mando tanti baci, bacini e bacio e vi do appuntamento domani, sempre qui, sempre su Bella Radio TV. Ciao ciao!
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e in...
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Non solo alcolici.
10: In grosso e dettaglio.
9: Spegni la tua sete.
10: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
9: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
10: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
9: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
10: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
9: Info 348 10 50 454.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
13: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
12: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
13: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
12: 342 64 18 410.
14: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
15: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
16: Gianni Fiorellino. Che sì?
17: Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rinta all'anima e la delusione ancora inopportente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

questa canzone si mietti. Questa canzone è tutte lacrime caruto quando a notte non passava. Solo c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. Ma forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in un amore come questo. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salgo casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non le arde volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferito, pure che le indall'orgoglio le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potesse ciuffa a me ne te.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Giusy Attanasio, nessuno.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Le migliori.
5: Rosario Miraggio, male.

0: Maria Nazionale. Scordami.
1: Scordami. Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via. Fammi andare via.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 13 in punto. News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
11: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malè, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
10: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
12: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani. italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
10: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni. Stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui, rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
13: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
14: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
13: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
15: Mary Milani, Solo amore.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Mauro Nardi, solo con te.

0: Bella compilation. Posizione numero 13.
1: Natale Galletta, prigioniere e namore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me

0: Sensation. Posizione numero 12.
1: Stefania Lai è più giovanette,

0: Compilation, posizione numero 10.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Sto

0: Bella compilation. Posizione numero 9.
1: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 8. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation, posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: bella compilation. Posizione numero 2.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 14 e un minuto.
14: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
16: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malè, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capo barca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
15: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
2: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
15: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni. Stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui, rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
14: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in Sibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
17: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora, perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo, perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol, e l'ha fatto.
14: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Le migliori

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane.
0: Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Te voglio troppo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
5: Radio. Canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it. Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 15 in punto. News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridenti. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani, si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi, oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati, quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo conferma confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa, e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: casa tengo sta cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi. Perché se sape che cosa più bella che Putin fa, se fanno offline, io sto volando in coppa una Yamaha. Tu sei Luana, non tu chiama mai. Scusa si riga metta capa.
1: Io non capisco il mio regista, ogni volta che sono puntuale lui mette questa canzoncina per non farmi iniziare. Ma togliti dai, iniziamo.
2: Tutta un'altra musica.
3: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
4: Un viaggio oltre i confini.
3: Su Balla Radio.
4: Oltre i confini.
2: Tutta un'altra musica.
1: Siamo puntuali tu, manita, tiena, basta. Te l'ascolto ogni giorno sta canzone. Lo so che è la presigla, però insomma, quando arrivo puntuale mi deve far entrare, punto e basta. Buon pomeriggio da Marcello. Mercoledì 20 maggio del 2026 inizia il programma Tutta un'altra musica. 388-8292-885. La voce è quasi ritornata al 100%. Meno male, Sparta, le cure fanno effetto, grazie alla mia infermiera personale, la mia Umbruccia, la mia dottoressa. Vabbè, dai, Umbruccia, ti abbraccio insieme ai nostri figli, insieme alla famiglia Sparta. Iniziamo.

Barra Pararella, Ciccio sta quel primo brano. Marcello, buonasera. Tiziana, ciao, grazie. Per Malfin con amore, Marcello Rapisarda, grazie. Maurizio da Palermo, ti voglio bene, fratellino mio. Grazie per il messaggio, sto bene, sto meglio, tranquillo, la voce è ritornata. Siamo quasi 100-100. Ciao Mauro, un bacio. Graziella per il ragazzo Pino con amore, saluta Marcello Rapisarda e famiglia, grazie. Va bene, una promozione, ci sentiamo dopo, anche perché faremo il back to back con questa promozione di, come si chiama, Vincenzo Revi, e poi c'è Gianni Pirozzo, ok? A dopo!

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: manca tutto adesso senza te. Mi manca il sole, il cielo, il mare. Mi manchi tu. Mi manchi tu, cuore mio. Cuore mio.
1: Mi manchi tu, cuore mio indelebile. Va bene, questo amore per te. Gianni Pirozza a cantare. Marcello, buonasera. Ciao Anthony. La dedica per l'amico Mario Cariolo e Santi Chiara. Va bene. Saluta Marcello, grazie, bello. Marcello, buonasera. Sono Maddalena. Oh, Maddalena, la moglie di Massimiliano Fichiera, per il marito Massimo con amore. Ti amo, tanti bacioni per Massimiliano. Io un abbraccio ti mando e ti voglio bene. Tanti baci anch'io da parte mia. Un bacione anche a Rinuzzo Fichiera, mi associo anch'io. Ciao Bedunino, un abbraccio, un abbraccio anche da parte dello zio. Poi Marcello da Pistarata, buonasera, sono Steffi. Un bacione per Alfio, il maritino con amore, per Francesco, Milena, Mary e Marcello e tutti noi. Grazie Steffi, non mandare più messaggi, che tu leggi ora ora. Manna 340 messaggi, sempre uno te ne leggo, sempre uno Steffi, sei sempre tu, uso fa così. Anthony per la sua Jennifer con tanto amore, sono tutti gli innamorati, mettiamo Anthony Lardo con Solo per te. Un bacione anche a Ninuzzo, un bacio grande anche a Lorenzo, mamma Benedetta, ci vediamo domani, un bacio, l'equipe della casa di riposo del Carmelo, ciao Nino, ciao Lori, un bacio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Su Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

È sempre bello ascoltare questi brani, eh? Questi sono i brani di, del maestro D'Angelo. Era cara amica no. Proprio niente posso fare per te, cara amica no. Nino D'Angelo a cantare su Bella Radio. Ma sono i miei campioni, a Mattia Santiago, Morucci di papà. Stanno mangiando gelato, la merendina col gelatino. Mi hanno mandato la foto. Sì, papà, ti ascoltiamo, ti guardiamo. E ne mangiamo il gelato insieme alla mia ombra, insieme alla mamma. Va bene, un bacione a voi. Cara amica nonnino D'Angelo, ha mandato il messaggio il mio nipotino Andrea Vezzosi. Ciao, vita mia. È il figlioletto di Gianni. Un saluto anche a Domenico. Molto presto saremo insieme con Andrea. In un evento, è arrivata la data. Va bene, Andrea, sempre a disposizione. Lo zio ti vuole bene. Dai un bacio a papà. Un bacio grande a tutta la famiglia Vezzosi. Un bacio anche alla tua mogliettina, ai bambini. Caro Andrea, lo zio ti vuole bene. Più tardi metterò anche un brano tuo. Per il momento c'è un brano di papà che è molto bello, va bene? Un bacione a tutta la famiglia Vezzosi, sempre nel mio corazon. Marcello, buonasera. Buonasera, pigiamo. Bella radio, buonasera. Sono, ciao Marcello, sono Massimo. Volevo dedicare una canzone a mia moglie Patrizia Maugeri. Vabbè, domani facciamo una settimana. Siamo sposati. Domani poi mi mandi il messaggio, va bene? Ciao Massimo, un bacione. Marcello, buonasera. Allora, Mario Cariola e Santo Chiara. Antonio, il brano lo scelgo io, non ci sono richieste, va bene? Ti voglio bene. Marcello, buonasera. Eleonora per Salvatore con amore. Va a posto! Ma c'è la mia compare Domenico Spadaro, la moglie, i figlioletti, la famiglia Spadaro, la famiglia Bonicio Dalfi, la moglie, figli e nipoti, la famiglia di Martino, Martino Nicolosi, la signora Maria e i piccoletti, a Giovanni, ad Alfi, a tutti. Un bacio ai fan di Vezzosi, la famiglia Catania, la famiglia Mavilla. Ma compare Alessio Vendaloro, un esì. Beh, poi ti fa sentire, devo dire una parola, casualmente ti chiamo io. Un bacio per te, la famiglia Ventaloro. Un bacio alla famiglia Marchetta. Un bacione anche a tutto il mio staff, Antonino Seminara, Giuseppe Biro, appunto Alessio Ventaloro e Salvuccio Mazzurco. Arriva Vezzosi con Bella sta famiglia mia, appunto ai miei figli, a mia moglie, a tutti gli innamorati e fan di Gianni Vezzosi. Ciao Giovannino, un bacio.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada.

0: fiori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Tutta un'altra musica.
3: A volte capita che

Nice Ride con Andrea Sannino, una volta sola. Na na na. Sempre tutta un'altra musica con Marcello. Fino alle ore 17 insieme. 388-8292-885, il tuo messaggino WhatsApp. Marcello, buonasera. Un saluto per mio figlio Marino Domenico da mamma, papà e nipoti. Va bene. Poi una dedica, un saluto a Paolo e Tanino di Bartolo, ok? Marcello Ravisarda, buonasera. Ciao Ines, per i mariti e figli, Marcello e famiglia. Grazie. Prego. Scusi, tornerò. Edoardo da Centuri per la zia Carmela, la zia Rosaria. Mamma benedetta, Marcello e famiglia, grazie alla famiglia Spartacus. Iano Toro, ti voglio bene, Iano Toro. Mettiamo Joseph con Giussi Atanasio. Vamos, e poi c'è Carmelo Zappulla per mamma benedetta. E la saga non ci mette, ci mettiamo cuore. Il mio cuore per mamma benedetta, da parte mia, da parte di mia moglie, da parte dei nipotini, con tanto amore per mamma benedetta. Va bene, non so, magari pittia. Io Cavaliere. Ciao Lorenzo, vi voglio bene. Per il momento arriva Joseph con Giussi Atanasio.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Sono le 16 in punto. News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv, attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontariamente causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Calcio, il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Prossime ore in un contesto di bel tempo in Sicilia non mancheranno ampie schiarite con solo qualche nube di passaggio. Clima mite con punte massime di 23-24 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Nella giornata di domani l'alta pressione continuerà a garantire condizioni di bel tempo con solo qualche nuvoletta di passaggio, temperature minime intorno ai 14-17 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
15: Tutta un'altra musica, un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini, su Bella Radio.
16: Tutta un'altra musica.

grandissimo Angelo Mauro, un brano conosciutissimo, Ricchi e Poveri, e la versione di Angelo Mauro. Angelo Mauro anche questo, molto bravo, completissimo al 100%. Sarà perché ti amo. Hey.

Oggi ho voluto rispolverare questo brano. È così, sono pazzo e mi piace rispolverare i brani, quelli pazzarelloni. Tony Piuso, buon compleanno, anni 60, giovanissimo. Un bacione anche a zio Peppe Piazza, Francesco, una santa, tutta la famiglia Piazza, un bacio grandissimo. Un bacione anche a zio Vito del mio cuore, come siamo combinati? Zio Nino, Tiziano, insomma, Maurizio, come siamo con tutto, a posto? Vai, sei stanco, vabbè, ora vi devo riposare. Zio Vito, mi raccomando, ora buon relax, tranquillo, domani un altro giorno, va bene, un sonino. A Tiziano, a tutti voi, siete nel mio cuore, va bene? Tutto a posto, Maurizio, ti abbraccio, ti mangia sta torta, io non so, a caro tavolo, ti mangia, insomma, vi mangia pochissimo, una volta al giorno, tutta l'intera giornata. Vabbè, è sempre lui. Ah, non si fa così. Marcello, buonasera. Allora, cosa è pre- ah, va bene, Alessandro Marina, la moglie Gloria, con amore. Bacione ad Erika, ad Enrico, il fratello di Gloria, appunto il cognato di Alessandro. Marcello Rapisarda, moglie e figli, mamma, insomma tutta la famiglia, grazie, un bacione a te Alessandro. Bacione alle mie sorelline, la famiglia Marina e Sapienza, siete nel mio corazon. Mettiamo Gianni Celeste, Ignazio Manitta, TVB. Dolce amica mia. Eh sì, ciao Jennifer. 388 82 92 88.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.

Assinando De Marco con mille chiamate, ma fai mille chiamate. Alessio Ventaloro. Dai, Alessio, mi mandava un messaggio. Ci sta Alessio, dove sei? Lui subito. Pappa! Andate il messaggio. Ciao, fratellino del mio cuore. Dopo, fra un po' metto anche Moreno, va bene? Allora, va bene, Marcello, buonasera. Anne, colleghi di lavoro, Marcello Rapisarda, grazie. Carletto Mainz, la Germania è presente. Alla moglie e figlia, Marcello e famiglia, grazie. Barbarella, sorellina, ti voglio bene. E la parola dedico a tutti i miei fratelli. Fratelli, punto, basta, i miei fratelli che voglio bene. Non cambierò. Adesso sempre lo stesso, canta. Se cantano in due, Nico Desideri con Anthony Lardo, va bene? E poi c'è un'altra canzone per la dedica che ho letto. Praticamente la nuova canzone di Stefania Lai. Oh, non cambierò mai. Senti.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410.
3: Catania. Siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

Stefania Lai con "È che un giovane te". Bellissima! La nuova canzone di Stefania, bella, bella, mi piace, "È che un giovane te". Poi ci sentiamo magari chi la nuova di Nancy Coppola. Eh certo, è la novità su Bella Radio TV e non ci pensare mai più. Marcello, buonasera. Sono ritornato in forma con la voce. Bello, bello, bello, bello, bello. Questo mi fa piacere. Allora, Barbarella, l'amichetta di famiglia. Saluta mia moglie, Marcello. Grazie, sorellina. Un bacio alla sua bella famiglia. Ciao, Barbarella. Rosanna, anche per te, grazie per il messaggio. Anche della figlia Corinne, con amore, Marcello Rabisarda. Marchino Croazzo, non farà così, magari per te. Tua moglie e tua figlia ti voglio bene. Ma sono a tutte le persone che voglio bene. Alle sovente loro, certo, brano, fratellino del mio cuore. Insieme a tua moglie, i tuoi figli, papà, mamma, i fratelli, insomma tutta la famiglia Ventaloro, grande, grande persona che voglio un mondo di bene. Ti voglio bene, vita mia. A posto. Oh, certo, oh, Gloria, la facciamo subito la dedica. La mia sorellina Gloria dedica il brano al marittino Alessandro Marino con amore. Ricambio la dedica. Saluto a, un saluto ad Erika, la figlioletta con amore. Un bacio grandissimo anche al fratello Enrico con tanto amore. Marcello, Marcello Rabisarda insieme alla moglie, i figli. Certo, grazie, sei speciale. Insieme ai suoi nipotini, la mamma, tutta la famiglia Sapienza e Marino. Sorellina, ti voglio bene, sorellina. State bene? Tutto a posto? Alessandro sta bene? Tu stai bene? E io sono contento. Al mio grande staff un grande, grande bacio. A Antonino Seminara, Giuseppe Birò, Alessio Ventaloro appunto, e Salvuccio Mazzurco. Grande staff, grazie ragazzi, perché insieme a voi veramente stiamo lavorando alla grandissima. Siete eccezionali. Moreno, e poi c'è la nuova canzone di Nancy Coppola. Mogliettina per te!

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

nuova canzone di Nancy Coppola. A moglie era son chi, eh? Bellissima! Nancy Coppola con la moglie son chi. Rossello, buonasera. Yolanda al marito Giacomo con amore dedica una bella canzone d'amore, certo. Raffaele alla moglie Romina con tanto amore e tanti baci, saluta Marcello. Ciao Raffa. Mariam del cereale alla famiglia di Sebastiano. Toro, ciao, ti voglio bene, Iano. Un bacione, saluto alla famiglia Spartana, Marcello Rapisarda e famili. Va bene, arriva Marco, no, questo è il papà, Franco Calone, aria pulita.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Su Bella Radio.
7: Tutta un'altra musica.

E io ti riscalderò. Io ti cercherò a cantare Finizio. Marcello, buonasera, la mamma, le sorelle e tutta la famiglia per Marino Domenico, un bacio. Andiamo a leggere gli ultimi messaggi e poi stacchiamo la messaggeria perché si è fatto tardi, si è fatto tardi, ti riaccompagno. Allora, mi viene questa canzone andate, questa è una canzone di Franco Galone. Allora Marcello, ciao Sergio, ciao belloccio. Alla moglie e figlia Marcello Rapisardo e famiglia, grazie. Daniele, anche per te il ragazzo. Rosanna, grazie per il messaggio. Un saluto a tutto lo staff di Bella Radio TV. Francesca, la ragazzo con amore da parte mia a coloro che piace la bella voce di Fabiana e Mario Forte. Vai con Lupazza e la pazza, va!

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Fabrizio Ferri con Ma chi te ne va bella di Indogazzona, no? Va bene, Pire 20, un bacio, ciao Carmelo. Bacio alla tua bella famiglia, alla tua moglie, ai tuoi figli, insomma, alla tua bella famiglia. Un saluto a Stefania e Nino da parte di Francesco Calogero, un bacio grande. Ciao zio Marcello, grazie. Valerio da Catania, la moglie Anna Maria. Va bene, richieste non ce n'è, mettiamo l'ultimo brano e vi lascio. L'appuntamento è per domani, sempre alle 3. Vi lascio con una canzone di Bema e Marco Calone. Ciao Barbarella, anche per te. Bacione ai miei cari, moglie e figli, mamma, tutti i miei cari, la famiglia Spartà, lo staff di Bella Radio TV. Domani alle 3 c'è Marcello, mi raccomando, tutti presenti. A domani, ciao!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

e mo credo a chi sta vita nata da te. Senza paura, stringe pugno e guarda innanzi. Perché veramente si non te ne va a te, sti facendo a parte te, non bozza mai niente.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh.
5: Canzoni napoletane.

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Catania. Siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Da volessi in tasti

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milan. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci per questa nuova puntata alle 17.22. Buon pomeriggio a tutti i miei belli, finalmente siamo arrivati alla terza puntata della settimana. Oggi mercoledì 20 maggio e questa sera vi aspettiamo tutti quanti al Villaggio Sant'Agata, alla Panineria Russo, per un grande evento Anthony, quindi stasera veniteci a trovare, mi raccomando, sarà una serata bellissima. Tra l'altro questa sera gioca anche il Catania, quindi magari venite dopo la partita se andate allo stadio, tanto noi siamo lì, ok? Fino alle 19 corriamo perché già è tardi, si parte ufficialmente con Rico Femiano, 388-8292-885. Io vi aspetto, mandatemi i vostri messaggini, buon pomeriggio a tutti i miei belli.
2: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
0: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

Villamante, la voce di Luciano Galdore in questo bellissimo brano. 3:17:34, ciao cari, inizio a leggervi, sì. Allora, c'è il mio amico Mimmo. Ciao Mimmo, un bacione, come stai? Mary, un bacione al mio figlio Domenico Marino da parte del suo papà. Poi c'è anche Davide per le sue due innamorate, ovvero Giusy e Noemi. E poi c'è anche Stefi che dà il buon pomeriggio a tutti, al marito Alfio con un grande ti amo. Stefi, ci vediamo questa sera noi, perché questa sera vi ricordo, ci vediamo tutti alla Panineria Russo per un grande evento. Ci sarà Anthony, questa sera ingresso totalmente gratuito, raga.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.

radio con Ricomincio da me. Sono le 17.44. Ragazzi, ancora un buon pomeriggio a tutti. Come sempre vi ricordo il 388-8292-885. Dopodomani uscirà la mia nuova canzoncina. Sono contenta, tanto contenta, raga. Allora, scrivetemi, che io sono qui per voi. Adesso arriva Franco Stacco, Cuore malato.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.
5: Canzoni napoletane.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 18, in punto. News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali. territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Prossime ore in un contesto di bel tempo in Sicilia, non mancheranno ampie schiarite con solo qualche nube di passaggio. Clima mite con punte massime di 23-24 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Nella giornata di domani l'alta pressione continuerà a garantire condizioni di bel tempo con solo qualche nuvoletta di passaggio, temperature minime intorno ai 14-17 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Gino Coppola insieme a Nancy, la tua amica del cuore. Ancora un buon pomeriggio. Allora, messaggini vocali. Vediamo, ascoltiamo qualcosa.
1: A me bello donna donna.
0: Ciao Francesco.
1: Ci vediamo stasera?
0: Sì. Sei pronto?
1: Stasera? Dimmi. Niente, mi fai ascoltare una canzone di Anthony.
0: Va bene.
1: Voglio salutare Napoli Fish.
0: Sì, poi a chi?
1: Voglio salutare a Bedazza. Sì. A Stefi.
0: Sì.
1: E tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione all'amico Maurizio Spambinato da Brunotte.
0: Ok. E poi?
1: E un bacione al mio amico Sebbi.
0: Ok.
1: Bar.
0: Va bene, noi ci vediamo stasera. Francesco, un bacione grande grande pure a te. Buonasera Mary, potresti mettere la canzone Valla Carezza di Marco Calone? Sì, la mettiamo tra un pochino. E poi il mio amicone Salvuccio Viscuso, eccolo qui. Buonasera principessa Mary, mi raccomando divertiti in questa serata. Stasera al Villaggio Sant'Agata, un bacio grande, ti voglio bene. Sì, sa, alla stragrande. Tra l'altro ti mando un bacio grandissimo. Visto che mi ha richiesto Anthony, ci mettiamo Anthony e Valentina Belli, così la dedichiamo anche a tutti gli innamorati, la canzone che porta come titolo Io e te. E poi noi ritorniamo dopo. Tra l'altro volevo ricordarvi che sabato sera ci sarà una bellissima puntata qui su Bella Radio. Quindi sabato sera ci rivediamo dalle 20 alle 21. Venerdì esce la mia canzone, ragazzi.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo De King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331 223 3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Chiedo scusa, mi ero un attimino allontanata. In realtà doveva partire la canzone dopo la pubblicità e non è partita. Ma la faccio partire io. Arriva Marco Calone, va all'accarezzà.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Mamma mia, raga, come vola il tempo. Già siamo arrivati alle 18:34. Amore, ciao, sono Maddalena. Ciao, tesoro. Per il mio amore Massimo Fichera, un ti amo tantissimo. Poi, messaggino vocale. Vediamo, ascoltiamo.
2: Ciao, Mary, buon pomeriggio.
1: Ciao, Lieta.
2: A te, a tutta la bella famiglia.
1: Grazie, amore.
2: Buona trasmissione.
1: Grazie.
2: Sei sempre speciale.
1: Anche tu, Lieta.
2: Unica. Un abbraccio. Saluta Sebastiano e famiglia.
1: Sì.
2: E a tutti quelli che sono in ascolto. E ci mette se vuoi un brano di Sebastiano.
1: Va bene, te lo faccio ascoltare tra
2: buonanotte
1: poco.
2: Buonanotte e buon riposo.
1: Anche a te, Lia.
2: Lia, col cuore con affetto vi voglio bene.
1: Anche io, Lia, ti voglio bene. Un bacio grandissimo, te lo faccio ascoltare tra poco. Prima arriva LDA insieme agli H7, Poesie clandestine.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Ciro Rigione, Giusy Attanasio, Dinda Stuliet, lo stiamo ascoltando, ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora, tra poco ragazzi salutiamo, sì, lo possiamo dire, siamo quasi arrivati al termine, manca pochissimo, 18.44, diamo appuntamento a domani pomeriggio, sempre dalle ore 17 alle ore 19, domani il giovedì già, mamma mia ragazzi, come vola il tempo! Allora, accontentiamo Lia che mi ha richiesto un brano di Sebastiano Toro. Quale gli mettiamo? Gli mettiamo Guappo do quartiere, dai, e questo è divertente. Io torno dopo.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucci.

0: Lucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per st'amore. Ma poi tu guarda e resta incantata e non trova mai parole. Pare un sogno sta realtà. E se è un sogno, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nel momento brutto mi aiuta a vivere. E un giorno, se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: questo brano abbiamo finito, la nostra puntata si conclude qui. Io vi do a tutti appuntamento questa sera dalle ore l'appuntamento è per domani qua su Bella Radio. Stasera invece ci vediamo al Villaggio Sant'Agata per il grande evento alla Zerisa, scusatemi, per il grande evento con Anthony alla Panineria Russo, quindi ci vediamo più tardi proprio lì, vi aspetto dalle ore 20:30, mi vado a dare una sistemata e si scende in centro comodi, scarpe basse, oggi non mi interessa, dobbiamo stare una serata in piedi, oggi niente tacchi. Ho deciso così, quindi ci si risente più tardi, per tutto il resto invece ci sentiamo domani, un bacione grande e passate una buona serata, ciao.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Catania. Siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio. Sono le 18 e 59 minuti.
9: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flottiglia, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della Premier Meloni e del Ministro degli Esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il Premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali, tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
10: L'economia.
9: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii, decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato, dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voyah di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'eurodeputata Camilla Laureti, responsabile agricoltura del PD, riconosce passi in avanti, ma spiega: bisogna lavorare con urgenza sui fertilizzanti organici.
10: Sicuramente bene per gli aiuti di Stato, bene per la flessibilità nella politica agricola comune.
11: Per fare un fertilizzante serve anche il gas, quindi c'è e rimarrà comunque una dipendenza.
10: Non sprechiamo questa crisi. Noi abbiamo in questo momento, con il blocco dello stretto di Hormuz, una quantità minore di fertilizzante che arriva nei nostri paesi e soprattutto ad un costo altissimo, in alcuni casi è arrivato a più 70%. E allora, per costruire quell'autonomia strategica europea, non serve soltanto regolare il commercio con paesi terzi che naturalmente hanno molta disponibilità di fertilizzante, perché hanno molta disponibilità di gas naturale, ma ci serve lavorare e lavorare di più, e questo è un punto che io aggiungerei al piano su ricerca e innovazione per fertilizzanti organici, perché così noi costruiremo un pezzetto di quell'autonomia strategica europea.
9: L'avvio del mercato europeo delle emissioni nel trasporto marittimo e l'estensione dal 2028 ai trasporti su strada e al settore residenziale e commerciale avranno pesanti ricadute economiche sulle famiglie e sulle imprese italiane. È la stima di un rapporto CER Confcommercio, ma il tema più urgente per l'autotrasporto è quello della proroga del taglio delle accise. Sentiamo Pasquale Russo, vicepresidente Confcommercio e presidente Conftrasporto.
12: È stato proclamato un fermo nazionale a partire dal prossimo lunedì. Al momento il fermo è confermato. La speranza è che nella riunione di venerdì, che è già stata convocata dal Presidente del Consiglio con tutte le organizzazioni di categorie, si possa trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di questo mondo, che evidentemente, se si dovesse fermare, porterebbe ulteriori ed importanti danni a tutta l'economia del Paese.
9: Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
13: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così. Arriva.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Renzo Arbore. Che lalla!

0: canzoni napoletane.
1: Antonio Cannata, Tarricuorde.

canzoni napoletane. Joliet, episodio d'amore.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Daniele De Martino, non raccontargli mai.
12: Mi penserai quando gli dirai, sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio.

questa sera quando ti abbraccia a nascondo da sta faccia, perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare, perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva, e quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione, perché la chiave del tuo cuore

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Catania. Siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
9: Canzoni napoletane.
10: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
11: Basta di guardare in da chi stuocchio. Mano a mano fuori mare, ma basta ti incontrare due minuti, e ma basta capire la mia zittita, ma basta che ti vedi che sono contenta, una volta in mezzo a 10 appuntamenti, ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che sei innamorata di me.
12: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene, io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se eravamo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: sognato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni d'amore.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
4: Sono le 20:01. News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui padroni siamo noi.

0: Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano, durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben vira sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
1: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea a Strasburgo.
2: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni, esulta la presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani. Ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
3: Un accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica. Diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
2: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capo delegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
4: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio.
2: Nel testo fissati correttivi di una salvaguardia in caso di ulteriori blitz trampiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
1: Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
5: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Ludenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri i subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità.
1: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo due ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavalli. cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Salvo Veneziano. Mamma mia,

canzoni napoletane. Maria Nazionale, mi farai morire.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, sei

0: radio.
1: Bella canzoni napoletane.
0: Mary Milani, solo amore.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, domani.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh.
0: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Francesco Merola, come già fa?
4: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna e vado si dà

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me si tutto come.

0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella radio. Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

Vito giù, grande mamma mia, ti voglio bene, ti voglio bene, dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che fu un rin. Non guardo manca una voglia, mi sa via, e tu sai perché.

0: sapevi niente.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, come amo io.
0: Mi non sia abbastanza. Sei più di quello che cercavo io. Hai tolto le pareti alla mia stanza, ma tenno solare in da vita mia.

0: Natale Galletta si me parlano e te.
1: Ma quanto tempo ancora da passare? Panaria nuova, quanta già aspetta. Io solo a te non riesco mai a scordare. Ogo rossaio.

è sbagliata, ma te voglio ancora. Nessuno sa, ma si sembra tu.

0: canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio e Anthony, tu non ti a perdere.
2: Non ci stanno più speranze.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Da Vinci e Ornella Vanoni, senza un motivo.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Raffaello, perché sei tu.
1: Tu non sai che mi cagnata vita. Si picciarello non lo può sapere. Carina l'occhio da giù visto bene.

0: pensava che era avuto tutte cose in da vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poi te cagna la vita e poi te la mille sorriso.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Non pentirti ti fa male, sono stati il gaggio sbagliato. A te credere sincero la cefa.
2: Franco D'Amore, non pentirti.
4: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, non voglio perderti.
1: Dentro gli occhi.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Tony Marciano, Si fosse a mia.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e te.

canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Marsica, chi le va pazze per te?

canzoni napoletane. Mr. Hyde, il rosario miraggio, ti amerò per sempre.

0: Canzoni napoletane. Nico Pandetta, Nata Not.
1: Nata Not passata non dormo, su pazzendo con sangue ricordo, pulisse a te ma non basta nessuno, su pazzendo con chi non risuono, non sto scendo su base tre donne.

canzoni napoletane. Anthony, feat. Joseph Bema, A Storia Mia.

Canzoni napoletane. Nando De Marco, Marco Calone e Priore, Vita Mi.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, Dimmela in faccia.

0: canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, Falso innamorato.
2: Quante

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gigi Finizio, buongiorno amore.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Mario Forte e parole d'occore.

0: gioia nostra so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Se una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi portiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può cadere. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagno che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti una frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per coccolone, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare questa vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara il rispetto e l'amore assai, e sarai un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordate che noi stiamo sempre qua, perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ui, mamma, maronna, che paura che mi hai fatto mettere. No, no, niente. Tu devi ricevere, vieni. Vieni, amma. E amma che è pronto un mangiato. Sei sempre bella, mamma.
1: Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata di notte,

c'ha pesce e ci vuole sta lontano. Uvica gelosia ci sta facendo spartere sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: radio. Bella
1: canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
2: Che non è niente per me, ma che sciocca sei.

canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce Sole.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

Faccio brutti sogni e poi mi scede botto. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe. A pensare potevo fare di più. Ad immaginare un finale diverso. A pensarsi che la palla non pigliava traversa. A distinguere l'amore dal sesso. Se a volte invece se perso.

spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nando Mariano, San Valentino.
2: E Lourdes Mar-

Canzoni napoletane. Nancy Coppola, chissà se me

Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Scalinatella.

malato, e se stai malato, chi che ti dà pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che ti voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quanti volte mi collate, bracciate me la nottate, quando l'atta che su segreta canamerate. Una carità

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore,